0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
0: M2O. 1994.

0: M2
1: Hot Summer.
0: More music.
1: Più musica.
2: Listen through.

0: sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai. M2A.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
7: M2O.

Discoins, what the discoins?

0: DJ Time in the Mix finisce qui, ma torna lunedì prossimo, sempre da mezzanotte, su M2O. Dai, ciao da prezioso!
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In FM Lab su M2O.it.
5: Ma allora è tutto vero, sono le 6 del mattino, passate da un minuto nel venerdì di M2O. Dai che è venerdì e dai che iniziamo questa nuova giornata insieme. Il 4 di settembre, buongiorno da Claves.

0: un pezzo 100% degli anni 90, in un anno tra l'altro speciale per gli anni 90, il 1994. Il nostro appuntamento che abbiamo per iniziare con la musica, la prima canzone proprio della giornata ufficiale di M2O, quindi siamo belli pronti per fare questo per tutto il giorno, mettervi le nostre canzoni, le nostre playlist. Buongiorno da M2O e bentrovati. Dai che venerdì, dai che venerdì 4 di settembre e sono le 6:04, chi vi parla è Claves e bentrovati. Iniziamo al meglio questa giornata, sento le vostre voci nei vostri messaggi audio, sento che c'è una carica diversa rispetto al resto degli altri giorni.
1: Buongiorno family, buongiorno Claves, 5:58, Carletto da Varese.
0: Dai.
1: C'è!
0: Oh, che bello, senti Carletto da Varese e l'entusiasmo che aveva in questo messaggio arrivato alle 5:58, poco prima che iniziassimo.
2: Ciao Claves, ultimo giorno per te.
0: Sì, confermo.
2: Di mattina presto.
0: Esatto.
2: Una buona giornata.
0: Grazie.
2: Buon
0: mille.
2: Lavoro.
0: Buon lavoro a te.
2: Un saluto da Marco da Bologna, raccolta differenziata. Sveglio dalle 3:40 in
0: ecco,
2: giro.
0: Bene, ciao Marco, grazie. Insomma, tu sei uno dei primi ad aver mandato il messaggio questa mattina, ma nel frattempo guardo il monitor dove arrivano i vostri messaggi, al numero 342-654-3210, li vedo piano piano aumentare. Noi andiamo avanti con la musica e andiamo avanti con un pezzo cantato da Shakira insieme a Bizarrap.
3: M2O.

0: 6:10 della mattina, venerdì mattina su M2O, Unbreak My Heart. Toni Braxton è la sua voce, ma la versione remix di Frankie Knuckles era quella che praticamente abbiamo sentito, un veterano della Chicago House che aveva fatto questo remix nell'anno 1996 con la voce della cantante americana Toni Braxton. M2O vi ha messo questa canzone, buongiorno alle 6:10, mi sono fatto un giro nei vostri messaggi, dicevamo che il venerdì ha un sapore diverso, un tono diverso, anche perché qualcuno sta andando in ferie, tipo per esempio Fabio, se non ricordo male.
1: Ciao Fabio, dai. Ultimo giorno, domani in ferie.
0: Oh, che bello, ciao. Quindi i 10 milioni di italiani, perché stamattina mi sono svegliato e ho letto questa notizia, che vanno in ferie a settembre. Stamattina sono stati rappresentati in questo momento dal messaggio di Fabio. Poi c'erano anche tanti altri messaggi, tipo quello di Roberto. Aspetta,
2: buongiorno,
0: senti qua.
2: Ciao a tutti, buongiorno famiglia M2O.
0: Ciao.
2: Ma ascolta, Claves. Ma ultimo giorno per te.
0: Sì, confermo.
2: Mi anticipi? A me ne mancano 5.
0: Per cosa?
2: Per la pensione.
0: Ah, oh, ma che bello. Insomma, per le ferie, quelle prolungate, quelle per le ferie per il resto della vita. Dai che vi mettiamo anche un M2O, c'è la nostra canzone nuova all'inizio di quest'ora. M2O.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Next Door. Allora, i due artisti che abbiamo sentito, ve li racconto subito. Uno si firma come MGK, detto all'inglese, sto parlando di Machine Gun Kelly. Lui ha fatto una carriera che ha spaziato molto, è passato dal rap, poi è passato alla musica rock, è anche ricordato per uno storico dissing con Eminem e per un matrimonio durato pochissimo con Megan Fox. Vabbè, ma con lui c'è anche il rapper americano Wiz Khalifa, e Girl Next Door è il titolo di questa canzone, e loro interpretano anche poi sia nel testo ma soprattutto nel videoclip del pezzo due coinquilini che tentano, senza grande successo insomma, di conquistare la sua vicina, la loro vicina di casa. Quindi Girl Next Door si riferisce proprio a questa cosa qua. L'abbiamo sentita come appuntamento M2Hot, è una canzone nuova che vi mettiamo sempre all'inizio di quest'ora e che ci permette insomma di farvi conoscere delle nuove canzoni durante le nostre playlist mattutine. Aspetta, perché qua non voglio distrarmi anche dagli ascoltatori che stanno andando in vacanza a settembre.
1: Buongiorno Claves. Buongiorno. Anch'io faccio parte di quella categoria che dalla prossima settimana ha ferie per 15 giorni.
0: Oh,
1: buon
0: Federica.
1: A tutti.
0: Grazie, buon venerdì. Allora, per voi il venerdì 4 di settembre ha ovviamente un sapore un po' diverso, ecco, perché avete davanti un obiettivo molto, molto più bello, molto più lungo, ma ce l'hanno anche tutti gli altri ascoltatori che sono qua con noi in questa mattinata alle 6:15. Ora qua con noi dal punto di vista musicale ci sono The Weeknd e Kendrick Lamar insieme.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Purple Disco Machine, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dreams are made of this. Mamma mia, una piccola frase che però ha dato vita a una canzone di grandissimo successo. Gli Eurythmics, riascoltati alle 6.25, e questa bella mattinata del venerdì prende vita piano piano grazie alle nostre canzoni e grazie a voi che siete dall'altro lato della radio, anche perché oggi mi sento un po' come se fosse l'effetto, diciamo, ultimo giorno di scuola, o forse sarebbe il caso di dire ultimo giorno di vacanza, visto che è un po' la fine della nostra settimana, dell'ultima settimana estiva. Ci sono tanti messaggi degli ascoltatori che salutano e ringraziano, allora volevo innanzitutto salutare e ringraziare anche voi. A rappresentanza, diciamo, di questi ascoltatori mando e faccio ascoltare il messaggio di Cristiano.
1: Ciao, buongiorno. Cristiano da Torino.
0: Ciao,
1: grazie
0: Cristiano
1: per essere stato con noi, averci tenuto compagnia la mattina presto.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Per questo mese di agosto,
0: sì,
1: questi primi giorni di
0: settembre. Sì, sì, è stato molto bello.
1: Buona giornata.
0: Grazie, grazie a Cristiano, grazie a voi appunto che state mandando messaggi di saluti. Io comunque sono qua fino alle 9, quindi abbiamo l'ultima mattinata da trascorrere insieme. E adesso, a proposito della musica che abbiamo sentito nel corso dell'estate 2026, Ed Bauza con la canzone con la quale li abbiamo conosciuti. Lo senti il loro pianoforte? Lo riconosci? È Magnetic.

Tananai nella versione remix di Adal Wolf e Socievole, che è una canzone che già nasce, diciamo, con un beat abbastanza pronunciato, e questo si presta molto a creare poi la versione remix. L'avete sentita alle 6:31 minuti, è la diretta di M2O e siamo arrivati alla nostra prima mezza dell'ora. Buon venerdì mattina da Claves e anche da tutti noi che saremo qua oggi a tenervi compagnia, a mettervi questa musica. È arrivata la prima mezza dell'ora e quindi siamo pronti con il nostro primo M2O. Sono quasi emozionato perché ci sarebbero e ci sono, non solo sarebbero, tante cose da dire sulla canzone che stiamo per ascoltare. In primis il fatto che stiamo sconfinando negli anni 80, siamo alla fine degli anni 80, 1989, dal Belgio arrivava Technotronic con la loro Pump Up The Jam. M2 Old.

Jam. Senti che sound c'era nel 1989 con Technotronic. E con l'ascoltatrice Giulia che ha scritto: adoro, è la canzone che mi dà più carica. Vedi, vedi che intercettiamo sempre i vostri gusti. Allora, dicevamo, un pezzo che ha fatto la storia perché? Perché innanzitutto qua siamo nel finire degli anni 80, quando ancora non è che si parlasse proprio del classico Eurodance, no? Del classico genere Eurodance, che ha significato tantissimo negli anni 90, ma che è nato anche grazie a pezzi come questi. Era il momento storico in cui a un certo punto succedeva una cosa, e cioè che l'hip hop, il rap e la musica house iniziavano a fondersi insieme. Quindi c'era all'interno di un pezzo come questo una voce di una cantante, e poi c'era anche un beat molto pronunciato, molto simile alla musica house. Tra l'altro Technotronic era anche una base che era stata pubblicata prima, quindi c'era la versione strumentale, e questa è una cosa comune nel mondo della musica elettronica. Tante canzoni, soprattutto quelle degli anni 90, nascevano come basi strumentali a cui però mancava qualcosa. E allora magari i produttori, i DJ dicevano: ma scusa, facciamo così, prendiamo qualcuno, facciamoci cantare, facciamoci rappare sopra. E questo contribuiva poi al grande successo delle canzoni che mettiamo anche noi qui su M2O. Ora c'è un artista che di recente, anzi proprio in questi giorni, è a Milano in occasione del Gran Premio di Monza che ci sarà questo weekend. È stata anche protagonista di un mini siparietto, lo abbiamo raccontato ma lo potete rivedere anche sui nostri social. Abbiamo ripubblicato il video chiocciola M2O Radio, soprattutto su Instagram, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Sto parlando della DJ Peggy Gou, che era salita in console con loro, che diciamo, se sono molto bravi a guidare le macchine, non sono tantissimo bravi a mettere le mani sui CDJ e sui mixer della console, perché insomma a un certo punto hanno fatto un piccolo danno, hanno fatto partire un loop a ripetizione che lei ha dovuto abbassare prima dell'inizio del suo DJ set. Ma questa è la sua canzone nuova insieme a Daira Star, Peggy Gou con Woman su M2O.

bellissima canzone del 2013 con un bel significato all'interno, il rapporto tra fratelli e sorelle, la famiglia come punto di riferimento, e anche se tutto va male potrai sempre contare su qualcuno. Hey Brother, la musica tra l'altro di Avicii che si fondeva e che fondeva il country con la musica elettronica, esperimento che lui aveva già fatto con Wake Me Up e che è fatto poi con Dan Temischi, che cantava questa canzone Hey Brother su M2O. Ciao, è venerdì, te ne sei accorto? Forse te ne sei accorto anche grazie alla nostra musica, che

0: vedo Elvis Crespo. Questa è La Graziosa. Senti le onde del mare sul finale, che bello. Mi viene da sussurrare una volta che sento il finale di questo pezzo. Allora, che La Graziosa, che è un'isola delle Canarie, e le Canarie è il posto in cui Quevedo è cresciuto. Lui è un rapper che è diventato famoso 4 anni fa grazie a una canzone con Bizarrap, quel producer argentino con cui aveva fatto il pezzo Bizarrap Music Session 52, diventato un grande successo in quel periodo là, che ha permesso la carriera di questo rapper spagnolo di arrivare anche a un grande artista portoricano come Elvis Crespo, che appartiene sicuramente a una generazione precedente alla sua. Lui è del 2001, quindi abbastanza giovane. Con questo pezzo, La Graziosa, hanno messo a segno questa super collaborazione, la musica di M2O, che stamattina vi fa svegliare.
1: Buongiorno. Allora, stamattina io non riuscivo proprio a svegliarmi, nonostante i caffè,
0: tre caffè addirittura.
1: Ma poi sono entrata in macchina. Ma che musica c'è stamattina?
0: Quella del venerdì, e quella che abbiamo messo anche per dare appunto una carica in più, perché poi il venerdì è anche il giorno in cui arrivi, no, più stanco se hai lavorato tutta la settimana, ma è quello in cui devi mantenere le energie attive per proseguire verso il weekend. Noi lo facciamo perché adesso che ore sono? Allora, sono le 6:48, ma la domanda what time is it? Possiamo rispondere time to groove.

0: alla mattina per l'umore, vitamina D oppure radio M2O.
1: Ma mi sembra un'ottima ricetta, caro Nico, è l'ascoltatore che ha mandato questo messaggio. Mi sono accorto di una cosa che non avevo ancora fatto e allora ne approfitto adesso, cioè ricordare agli ascoltatori che magari non conoscono molto bene il nostro numero e si chiedono: ma questi ascoltatori che partecipano, no, soprattutto in questa fascia oraria del mattino, a quale numero possono mandare i vocali o in generale i propri messaggi, che possono essere anche foto e video? 342 654 3210. Ci trovate su WhatsApp, ci trovate su Telegram, anche su gli normali vecchi SMS, quelli che oramai non si usano più, no? Che ci sono le varie promozioni che ti danno gli SMS e tu dici: ma che me ne faccio? Ma come li uso, no? È un'epoca passata quella degli SMS, eppure insomma si possono anche mandare. Buongiorno da Claves e buongiorno da M2O. Sono 6 i minuti che ci separano dalle ore 7 del mattino, questa prima ora di diretta che scorre in avanti grazie a Talk to You. Non l'avevo ancora detto, la canzone che abbiamo sentito degli

Another è stata, secondo me, la canzone un po', per dirla in inglese, visto che poi vabbè loro sono olandesi, però comunque in ogni caso il turning point, no? Cioè il momento in cui la loro carriera è esplosa ulteriormente con questa canzone Told to You. Adesso c'è David Guetta insieme a Ray Dipotone, la versione remix di Where Is My Husband.

0: digitale terrestre.
1: Take Me Back è la canzone che però non ci ha portato indietro ma avanti. Alle ore 7 del mattino. È la mattinata del venerdì, questa è M2O e noi siamo belli pronti per farvi sentire della musica italiana. L'appuntamento in arrivo è quello con l'M2 Hit.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: M2IT è la musica italiana e questa è M2O, il nostro appuntamento in cui si può anche un po' cantare, oltre che ballare, oltre che muoversi a tempo di musica, oltre che alzare ovviamente il volume della radio per godere appieno di questo momento che abbiamo con voi con la nostra musica italiana. Le 7:03, eccoci arrivati, e lasciatemi salutare anche quelli che sono arrivati da poco in questa diretta del venerdì stamattina. Stamattina tutti gli ascoltatori che stanno andando in vacanza. Allora, facciamo una cosa un po' controcorrente per certi versi, visto che siamo comunque all'inizio di settembre. Il messaggio di Ezio, vai.
1: Buongiorno Claves.
0: Ciao, buongiorno, eccolo.
1: Ezio da Bra.
0: Ciao Ezio.
1: Ultimo giorno di lavoro e
0: vai,
1: poi
0: dai,
1: finalmente
0: dai.
1: Una settimana di vacanza con mia moglie e le mie bimbe ormai grandi. Barcellona, arriviamo.
0: Ah, sentilo.
1: Ciao,
0: che carica. Barcellona, arriviamo, che bello. Grazie della condivisione del fatto che stai per andare in vacanza e buona vacanza da parte di noi di M2O. Dunque, abbiamo il prossimo pezzo, che è un pezzo molto provocatorio, ve lo dico, nel senso che ha un titolo provocatorio, anche se ribaltava un po' il concetto, cioè una donna che prende in giro un uomo per una qualità del suo corpo che, se sapete l'inglese,

0: musica che mi metti.
1: Lo so.
0: Immaginate.
1: Mi immagino.
0: Finita l'estate, sono per Siglia, lungo mare che vado al lavoro con sta musica qui.
1: Oh, che bello.
0: Grazie.
1: Ci ringrazia questo ascoltatore. Beh, in effetti questa colonna sonora qua, diciamo, per un'immagine che ci ha regalato, non si è firmato, si chiama El Loco su WhatsApp. Comunque, in ogni caso, per questa immagine che ci ha regalato, no, lui che sta andando al lavoro alle 7 e 9 della mattina, sono gli ultimi giorni, diciamo, della stagione estiva in Versilia, sul mare, e un pezzo che si intitola Seek Love on the Beach, che potremmo tradurre come, insomma, cercare l'amore, cercando l'amore sulla spiaggia. Allora, due parole sulla canzone che abbiamo appena sentito, perché questo pezzo qua attraversa più generazioni del mondo della musica, più produttori. Inizialmente, allora, è un mashup, perché ci sono due canzoni all'interno: On the Beach di Chris Rea, siamo nell'86, e poi c'è Samuele Sartini con la sua Love You Seek, canzone anche molto conosciuta grazie al fatto che l'aveva ripresa Avicii, aveva fatto la sua versione che era Seek Bromance. Poi è arrivato Alok, la nuova superstar DJ brasiliano, che ha rimesso insieme Tazi, legato alla scena elettronica, Samuele Sartini, che era proprietario di una delle canzoni che sono state utilizzate, e questo mega mashup ha dato vita a Seek Love on the Beach, con la voce di Amalda Wilson che abbiamo sentito qua. Una canzone comunque recente che però affonda, diciamo, le sue radici in pezzi che hanno fatto già la storia della musica dance. Forse anche per questo questa atmosfera un po' malinconica per certi versi, è una canzone che comunque parla d'estate, che ha l'estate all'interno, si è, diciamo, resa perfetta per l'ascoltatore versiliese al lavoro questa mattina con il mare di fianco. Siamo pronti, E voi direte, a cosa? Beh, siamo pronti per farvi ascoltare un pezzo nuovo, perché sono le 7:10, abbiamo raggiunto di nuovo l'inizio della nostra ora e abbiamo di nuovo un M2Hot da farvi ascoltare. Eccolo qui.
2: M2Hot. Le hit di domani.

Careful è il titolo del nostro M-Dot delle 7.13 della mattina. C'è un detto che esiste anche in italiano che dice: fai attenzione a ciò che desideri perché potresti ritrovarti con quel desiderio realizzato, no? Quindi quella cosa lì, quel concetto lì è all'interno di Careful, che è il titolo della canzone di D.O.D., un DJ che si fa chiamare così, il cui vero nome è Daniel O'Donnell. Lui arriva da Regno Unito, in realtà si è formato, nel senso che ha lavorato tantissimo nei club di Manchester, e con lui c'è un'altra cantante britannica che conosciamo in realtà, perché la sua voce la sentiamo spesso in tante altre canzoni di tanti altri DJ. Lei è Easy Bizu e questa è la sua collaborazione con Daniel O'Donnell per una canzone appunto che si intitola Careful, che in realtà poi parla d'amore, come spesso succede nel mondo della musica, anzi racconta di un innamoramento nel quale appunto bisogna stare attenti, bisogna be careful, come dicono loro, bisogna essere molto molto concentrati in quello che succede. Allora, non ci spostiamo adesso dal punto di vista musicale dal Regno Unito, perché arriva anche lui da lì, e James Hype con la sua canzone con la quale aveva sbancato tutto qualche anno fa, nel 2022, insieme a Miggy Della Rosa. Questa è Ferrari.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
6: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
14: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
15: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo un euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
14: Fuori tutto? Fuori subito!
15: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
16: Arcaplanet, convenienza nostra!
17: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

pezzo precedente, come succede spesso nel mondo della musica, si intitolava Valerie di Steven Winwood, che poi era un'idea non proprio originale del DJ svedese Eric Prince, ma era un'idea di un duo francese, Together, c'erano Thomas Bangalter de Daft Punk e DJ Falcon, che avevano scelto di già riutilizzare questa canzone, però l'idea non è andata in porto, allora l'ha recuperata Eric Prince per realizzare Call On Me. Nel 2004 usciva questa perla della musica dance. Lui invece è Samurai J.

0: Sad ci dice questa canzone, ci dicono la Swedish House Mafia con Licky Lee nella loro canzone Made in Sweden. Beh, intanto ci sta a dire da dove arrivano i cantanti, ma soprattutto nel caso della Swedish House Mafia è abbastanza superfluo, visto che l'hanno messo all'interno proprio del loro nome. Anche Licky Lee invece arriva da lì. Sono le 7.32 in questo esatto momento, appena scoccate su M2O. Tra pochissimo un appuntamento con l'M2O, ma prima la linea va alla nostra redazione, pronta per aggiornarci con tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione del 26 agosto. Intanto il bilancio del disastro è salito oltre 1200 vittime e più di 5000 dispersi. Una storia su Instagram con scritto addio a tutti, l'ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne che ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri lanciandola da un viadotto sulla A1 a Barberino di Mugello per poi togliersi la vita. La donna che l'uomo aveva chiuso nel bagagliaio dell'auto aveva chiesto aiuto al 112, ma la polizia arrivata sul posto non è riuscita ad evitare la tragedia. Il sindaco di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime della strage familiare avvenuta ieri in un appartamento in collina. Un 59enne ha ucciso colpi di pistola nel sonno la moglie e il figlio 15enne e si è tolto la vita. L'uomo ha lasciato un biglietto in cui annunciava il gesto. Siamo allo sport, il calcio. La terza giornata di Serie A si apre stasera alle 20.45 con l'anticipo Genoa-Como. In Coppa Italia il Palermo travolge il Mantova 5-2 e agli ottavi di finale affronterà il Bologna. Il Verona vince a Cagliari 2-1 e troverà la Roma. E per il tennis, agli US Open, Cobolli e Darderi approdano al terzo turno, eliminati invece Musetti e Bellucci. Oggi Jasmine Paolini affronta la romena Cirstea. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso l'Italia provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata cieli sereni al massimo poco nuvolosi con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata con sole e caldo da nord a sud. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

Un M2Old pescato direttamente dal nostro archivio della musica anni 90, 1992, per questa super produzione di Moby dal titolo Go. Deve aver visto Twin Peaks in quel periodo lì in cui Moby aveva scelto di fare questa canzone. Perché? Perché ovviamente all'interno c'è un campionamento di Laura Spalman Team, che era appunto il componimento scritto per la serie Twin Peaks di David Lynch. Siamo proprio nel pieno degli anni 90 e di quella musica lì che M2O vi ripropone all'interno di un appuntamento che abbiamo sempre alle mezza dell'ora, e lo chiamiamo in maniera molto esplicativa M2Old. Bentrovati. Nel frattempo volevo approfittare per salutare anche gli ascoltatori che arrivano piano piano in questa nostra diretta del venerdì 4 di settembre. 342-654-3210 il numero di riferimento, e tra l'altro non abbiamo ancora nemmeno giocato al Play With Us, quindi insomma avete tutto il tempo per accorrere numerosi, come si dice in questi casi. Ora ci sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari insieme con la loro canzone dal titolo Goya.

0: musica. M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
3: All we can hit. All we can hit. All we can hit. Let's go. Best music. All we can love.
2: Solo hit nel weekend di M2O.
3: All we can hit.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
9: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Conosciuta anche con La mia bed in giro, questa qui è la canzone Non mi innamorerò, e questa va un po' spiegata, perché in corsa nella, diciamo, classifica delle canzoni estive, delle hit estive dell'anno 2026, si è aggiunta anche questa canzone che è tutta quanta made on TikTok. Nel senso che cosa succede nel mondo di oggi? Ecco, nel mondo di oggi, nel mondo dei social, nel mondo di internet, in realtà succede da tanti anni, non è solamente una cosa del 2026, ma ci sono dei creator che magari si cimentano, no, con la musica, con il caso di Puccio insieme a Mia, che è la voce femminile che sentiamo all'interno di questa canzone. Si fa un pezzo che nasce come pezzo virale, no, che diventa molto conosciuto sui social. Il ritornello che abbiamo sentito quando lei dice con la mia band in giro, con la mia baddie in festa, è una delle cose che se avete frequentato quel social durante quest'estate avrete sicuramente riconosciuto. E poi diventa una canzone che mettiamo anche noi di M2O, proprio per stare anche al passo con i tempi e proprio per farvi sentire anche un po' di colonna sonora estiva, tra l'altro in un venerdì che sa quasi di fine estate, di back to school, nel nostro ultimo venerdì d'estate dal punto di vista della programmazione. Qui insieme con voi ci sono io, Claves, e da lunedì poi torneremo tutti quanti al nostro posto, tra cui ovviamente il proprietario di questa fascia. Tra le 6 e le 9 tornerà il morning show di M2O. A proposito di successi, a proposito anche di hit intramontabili, questa è uscita l'anno scorso ma è già un super classico, Jamaica.

0: rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: FM Lab su mro.it. Sono le 8 appena scoccate, è la mattina del venerdì 4 di settembre. Buongiorno. Buongiorno da Claves e da noi di M2O. Ben arrivati anche voi ascoltatori delle 8 del mattino. C'è la nostra musica qui in onda.

un titolo di una canzone che nasce nel 1979 con la voce di Anita Ward e il rapper H, il rapper inglese H l'ha ripresa in questa nuova versione molto, molto particolare, perché poi c'è una parte rappata all'interno di una canzone degli anni 70 all'interno però di una canzone nuova che ha dei ritmi molto dance. C'è un po' un miscuglio, diciamo, di diverse cose. Forse anche questa la ricetta poi per il fatto che questa canzone abbia avuto molto molto successo, ed è una produzione nuova, è una canzone uscita nel 2026 in questo ultimo periodo. 8 e 3 della mattina, nel frattempo la mattinata di M2O continua e prosegue fino all'appuntamento con le ore 9, in cui ci sarà il cambio della guardia e arriverà Davide Rizzi. Fatevi salutare allora chi invece arriva solamente adesso e, come dicevo, in questi giorni, no, chi magari ha ancora un po' la testa per aria, chi ancora un po' ha sonnato, anzi scusate, anzi chi forse ha ancora un po' la testa che gira.

lo fa così alla fine, il suo tag, no? Quando finisce la canzone lo ripete un po', Nicki Nicki Nicki Jam. Hasta el amanecer, che poi vuol dire fino al sorgere del sole. E oramai direi che il sole è sorto, sono le 8:10 della mattina. E infatti il nostro appuntamento, no, oddio, non è che volge al termine, io sono qua fino alle 9. Però comunque ci vedevo un significato, insomma, anche nell'interno di questa canzone che usciva 10 anni fa, tra l'altro, nel 2016, in un periodo anche un po' di rinascita artistica per Nicki Jam, artista americano che però fa, insomma, la musica colombiana, la musica di Medellin, visto che poi lui si è trasferito lì. Siamo, dicevamo, all'inizio dell'ora e siamo belli pronti anche per farvi sentire una canzone nuova, perché ci sono una formazione, stavo per dire un duo, ma in realtà poi si è aggiunto anche un altro artista, perché il duo è quello dei Prospa, l'altro artista è Clooney, e poi hanno scelto la voce di Tristan Harry per ascoltare questa canzone qua, il loro pezzo nuovo, si intitola Good Girl.

Nella categoria di canzoni che vi fanno riconoscere, che vi rendono riconoscibili in mezzo al traffico delle 8 e 13 quando alzate il volume della radio e quando da fuori si sente che c'è un certo beat, un certo sound, c'è questa qua. Clooney, Prospa, Tristan Harry sono i nomi degli artisti dietro alla produzione di Good Girl, che è il titolo della canzone e che abbiamo messo tra l'altro come pezzo nuovo, stavo per dire, che è un nostro M2Hot. È uno dei momenti in cui vi permettiamo di conoscere e di scoprire della nuova musica. Ben arrivati a voi, nuovi ascoltatori, quelli che arrivano adesso. Approfitto per ricordare una cosa, che non c'è ancora stato il momento del Play With Us, ma che, attenzione, non arriverà, cioè nel senso arriverà da qui alle ore 9. Non mandate messaggi in anticipo perché non valgono, purtroppo, e per fortuna non valgono, diciamo, le false partenze, come si dice anche nel mondo dello sport. Musicalmente parlando, adesso torniamo in Italia dopo che siamo stati nel Regno Unito con Prospa e Clooney. Benny Benassi, questa sua canzone dell'anno 2020 si intitola Love Life.

0: Slicker. È il titolo di questa canzone, lui è Victony ed è un rapper che arriva dalla Nigeria e che ha questa voce molto, molto elegante, molto cool, che poi è anche un po' il significato della parola slick, no? Che è il titolo della canzone che abbiamo appena messo, una delle tante che fanno parte delle nostre playlist, anche di quella della mattina del venerdì. Oh, sono le 8:19, adesso si fa sul serio.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: every day.
1: Entra dentro la mia testa, yeah.

nuova. Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa. E terza non spendo dalla finestra.

0: ragione.
1: Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, E terza non spendo dalla finestra,

Passo ben solto, il titolo della canzone di Atlas, il DJ italiano che ha fatto un pezzo che però richiama le sonorità brasiliane, cantato ovviamente anche in brasiliano, e la canzone Passo ben solto è stata intercettata dal radar dei Medusa, che hanno preso questo pezzo e hanno creato il loro remix. In particolare, in primis, come fanno gli artisti per ascoltarlo e per metterlo durante i loro DJ set, ma poi soprattutto anche per farcelo sentire a noi di M2O. Alle ore 8:31 della mattina, tra l'altro, stavo guardando l'orario e mi sono subito reso conto che qua urge parlare di musica, ma parlare di musica del passato, ecco, volevo dire questo. Si torna di nuovo negli anni 90, nel 1993, con un pezzo che però non è un pezzo dance, ma anzi è un pezzo hip hop, è un pezzo rap ed è fondamentale per capire un movimento musicale che molti hanno poi rinominato come il G-Funk degli anni 90. Dietro alla produzione c'è il colosso di Dr. Dre e alla voce c'è un rapper che all'epoca si faceva chiamare ancora Snoop Doggy Dogg. M2O.

Erano le parole finali che si sentono all'interno di questa canzone. Who I am, what's my name? Il titolo con anche il punto interrogativo alla fine, perché qua è un pezzo, questo qui è un pezzo di presentazione. Noi oggi Snoop Dogg lo conosciamo come Snoop Dogg, appunto, non c'è molto altro da dire. L'abbiamo visto anche in Italia nel corso dei primi mesi di questo 2026, durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Era ambassador e aveva girato tutta la provincia. Ma nel 1900, negli anni 90, nel 1993, era ancora uno dei personaggi della Death Row Records, della gang, della crew, perché poi nell'hip hop si chiamano così. E quindi cosa fa? Fa questo pezzo con la produzione di Dr. Dre

0: in un certo senso appunto presentarsi al grande pubblico per spiegare lui chi fosse. E infatti Who I Am, What's My Name è proprio anche il titolo che spiega il concetto di questa canzone. Snoop Doggy Dogg con un po' di G-Funk degli anni 90, un po' di rap che arriva dalla West Coast, sentito su M2O come appuntamento M2World alle 8 e 35 minuti a questa nuova mezza dell'ora. Adesso arriva il DJ Kungs.
1: New musica.

0: con Boys Noize. Questa era Getaway, la loro canzone insieme, una bella collaborazione messa a segno da Kungs, con la collaborazione appunto di Boys Noize. Nella canzone che hai appena sentito, dai che la giornata è appena partita per molti di voi e dai che ci siamo noi di M2 con questa musica, anzi, anche oggi con più musica.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
3: Dance with us.
2: Questa notte.
4: Purple Disco Machine. Jamie Jones. Circo Loco Radio.
2: Solo su M2O.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scià,

0: Alla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Kiss Movin, una delle tante hit che ci sono all'interno di questa super playlist della mattina di M2O. Buongiorno, alle 8.45 oramai della mattina ho fatto una considerazione. Oggi è la mattinata dedicata alla celebrazione del weekend, ma anche alla celebrazione di tutti quelli che hanno scelto di fare le ferie a settembre, perché sono tanti i messaggi che ho ricevuto. Non pensavo, ma è giusto, no, che quando uno stia vivendo un momento bello lo voglia condividere con la radio che sta ascoltando. E allora a questo proposito volevo mandare un saluto a Selena, che chiede: potresti fare una sorpresa al mio compagno che sta guidando? Stiamo andando in ferie. Ti volevo far sapere che lo amo tanto. Che bello, lui si chiama Michele. Ciao Michele, ciao Selena, buone vacanze meritate, a prescindere, mi viene da dire, quelle settembrine, che è una scelta che leggevo più di 10 milioni di italiani hanno fatto quest'anno nel 2026. A proposito anche di celebrare qualcosa, noi celebriamo anche gli ascoltatori con il gioco Play With Us. Arriverà con un regalo particolare, perché vi regaliamo due biglietti per l'Eden Global Tour. Il DJ producer Anima torna live a Milano il 19 settembre a Rofiera e a Fiera Milano Live, e quindi noi abbiamo la possibilità di regalarvi questi biglietti se vi andrà di partecipare al gioco Play With Us, quando arriverà a sorpresa con un messaggio al numero 342-654-3210. Adesso Aura e Camel Fat. La loro canzone insieme si intitola Panic Room. M2A DJ Station.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Silver Lines, Another, Emily Warren. I nomi dietro alla produzione di questa canzone è la canzone che abbiamo appena svelato come pezzo del Play with us di oggi. Del venerdì 4 di settembre alle 8.51 abbiamo giocato e stiamo per regalare due biglietti per l'Eden Global Tour. Anima torna live a Fiera Milano, live il 19 di settembre, che noi M2O vi daremo la possibilità di esserci con il nostro gioco Play With Us, perché i due biglietti stanno per andare all'ascoltatore Daniele da Milano. Complimenti!

0: I'm watching you so many times. Alice Gaccio, l'ultima canzone di oggi. 3 minuti ci separano dalle ore 9 del mattino. È arrivato il momento di salutarci. È arrivato il momento di salutarci, ma non definitivamente. Dai, ci sentiamo la prossima settimana, dal lunedì alle 21, con me in onda fino alle ore 23. Però è stato molto bello essere qua con voi. Da lunedì tornerà anche Walter Pizzulli al suo posto fra le 6 e le 9. E quindi grazie ascoltatori della mattina, famiglia di M2O, per essere stati insieme in quest'ultima settimana di palinsesto estivo. È stato molto bello. Vi lascio al resto della nostra programmazione al weekend. A prestissimo, da Claves, ciao!
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: I ragazzi della bassa frequenza che mi guardano e mi fanno: ma allora inizio o no? Michele, inizio, manca ancora qualche secondo alle 9. Adesso ti faccio fare le prove per la musica di M2O. Lady!

0: In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi e questo lo sapete benissimo, è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare un po' a raccontare e a commentare insieme le notizie della giornata che troviamo in giro per il mondo. Quindi se anche voi volete far parte della family del matinè di M2O, liberi di dire la vostra al 342-654-3210. Già carichi come siete, prego, chi abbiamo?
1: Buongiorno Davide, ciao. È venerdì!
0: Ma certo che è venerdì, l'abbiamo portata a casa la settimana, magari per alcuni di voi è stata anche la settimana del rientro, quindi tutto a posto, rientro coi colleghi, gli affari, così abbiamo iniziato allora ufficialmente. Poi da settimana prossima, lo sapete, inizierà la nuova stagione di M2O e ognuno di noi tornerà al proprio posto. Anzi, proprio ieri abbiamo pubblicato il nuovo palinsesto della settimana di M2O sui nostri account social, che se ancora non seguite, sbagliate, andate subito a mettere il vostro follow su tutti i nostri account. Detto questo, ricordatevi anche che da qui a mezzogiorno avremo la possibilità di giocare ancora con Play With Us. Oggi abbiamo la canzone degli Another, Silver Lines, quella che ci piace tantissimo e che vi permetterà di vincere l'ormai definito iconico parasole di M2O, oltre allo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Ma giustamente, come stavamo raccontando, il matinè è fatto per raccontare le notizie della giornata, vi dico già che in questa prima ora partiremo da un dato. 4 italiani su 10 lavorano in un settore diverso rispetto a quello in cui si sono formati e comunque hanno fatto un percorso accademico. Se è capitato anche a voi magari di fare un percorso di studi e poi siete finiti a fare altro nella vita, lo potete già raccontare alle nostre coordinate. Ora, UGL, moving to the sun.

molto emozionale questa canzone, Jakarta, American Dreams, ma ovviamente per tutti i cineasti e gli appassionati di cinema di Hollywood e non solo avranno riconosciuto che il sample è proprio anche una parte della colonna sonora di American Beauty, film clamoroso che racconta tutte le contraddizioni statunitensi proprio con due grandi interpreti come Annette Bening e anche Kevin Spacey. E ora abbiamo fatto anche una piccola digressione cinematografica, ma siete veramente già tantissimi a questo

suggerire un food writer, un giornalista di cibo, di sostituire, mamma mi sento male solo a dirlo, di sostituire il guanciale con il chorizo spagnolo. Ma questo non tanto perché non vogliono riconoscere la bontà della ricetta originale, quanto per la difficoltà di reperire il guanciale in America. Hanno detto, sapete che c'è? È più facile prendere il chorizo spagnolo, che tanto c'ha la paprika ed è uguale. No, non è uguale.

0: di Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, loro due insieme protagonisti di questo M2 Hot. La novità appena ascoltata su M2O, sentita la Girl Next Door, la ragazza della porta accanto, anche voi l'avete percepita con quest'aria di tenerezza che solo in questa musica si riesce a sentire. 9 e 12 minuti, ancora una notizia da sesta pagina che merita di essere raccontata, ma dagli Stati Uniti e ovviamente dalla lamentela della cucina laziale, perché vogliamo rivendicare le cucine e le ricette della tradizione, non possiamo sopportare di sentire una matriciana fatta col chorizo spagnolo. Fate quel che volete, chiamatela un altro modo, mi sento di difendere ovviamente anche gli amici di Amatrice. Ma ora andiamo avanti, perché in Giappone invece migliaia di cittadini stanno partecipando alle operazioni per riportare nella sede originaria la torre principale del castello di Hirosaki. Ecco, devono riportarla in un'altra prefettura, ma perché tutto questo? Allora, si tratta di una struttura di circa 400 tonnellate, non proprio un peso piuma, che sta per essere spinta a mano e per essere fatta scorrere proprio tutta intera senza essere smontata, per riportarla poi lì dove era stata costruita originariamente. Infatti l'obiettivo è proprio quella di farla tornare dove sorgeva già nel 1810, a 80 metri di distanza rispetto a dove si trova oggi. Pensate che per spostare questa torre da 400 tonnellate di 80 metri hanno stimato così un lavoro di circa 11 anni. Con calma!
1: M2 More music.
2: Più musica.
3: Something special.

0: Quanta dance, o meglio la densteria di Madonna. Questa è la sua nuova canzone, proprio tratta dal suo ultimo album uscito quest'estate, di Miss Ciccone. L'abbiamo sentita alle 9:19 minuti mentre ci interroghiamo su un dato abbastanza sorprendente. 4 italiani su 10 lavorano in un settore diverso rispetto a quello per cui hanno studiato. Gabriel, prego.
1: Buongiorno Gabriel.
0: Ciao.
1: Ragioniere, sì. Porto il camion.
0: Niente, non c'entra niente la contabilità, e sono tanti veramente che hanno fatto una scelta o una questione del genere.
2: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: DJ Time. DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
3: su M2O.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
23: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
22: Fuori tutto? Fuori subito!
23: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: musica di M2O, ce n'è sempre di più, anche con l'energia di Axwell e la sua Whatever Turns You On, alle 9:29. Dai che venerdì mattina su M2O siete tantissimi al 342-654-3210, visto che ci stiamo interrogando su un dato molto significativo. 4 su 10. 4 italiani su 10 sono gli unici che lavorano in un settore, diciamo, diverso rispetto a quello in cui si sono formati. Ma partiamo sempre dai vostri esempi. Prego, che abbiamo?
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Io ho fatto lo scientifico.
0: Sì.
1: Come scuola superiore.
0: Sì.
1: Poi laurea e specializzazione all'Accademia di Belle Arti.
0: Ok.
1: E oggi sono titolare di un'agenzia immobiliare.
0: Hai fatto di tutto.
1: Quindi
0: praticamente
1: tre settori totalmente diversi.
0: Totalmente.
1: Ciao,
0: sì.
1: Lorenzo da Monza.
0: Lorenzo,
1: ciao.
0: Diciamo che ti sei preparato a 360 gradi. Tra poco approfondiamo. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1991. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Gli inviati del presidente americano Donald Trump, Witkoff e Kushner

0: Sempre nella notte le forze ucraine hanno preso di mira diversi obiettivi vicino a Sochi. Sul Mar Nero i raid hanno colpito una base della contraerea di Mosca e una raffineria dove è scoppiato un grosso incendio. In Nepal le squadre di soccorso hanno tratto in salvo due operai rimasti intrappolati nel tunnel della centrale idroelettrica dalla catastrofica alluvione del 26 agosto. Le ricerche continuano nella speranza di rintracciare anche altre persone bloccate. Siamo allo sport, il tennis. Agli US Open Cobolli batte in rimonta l'australiano Schulkate e approda al terzo turno dove affronterà il belga Blocks, avanti anche Dardiri che ha superato il ceco Svircin e sfiderà l'australiano Sweeney che ha eliminato Musetti, fuori anche Bellucci travolto dall'americano Fritz. Oggi Jasmine Paolini affronta la romena Cirstea. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi favorendo una nuova fase di caldo intenso sull'Italia. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio ancora sole con temperature fino a 36 gradi da nord a sud. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.
1: This is M2O. M2O.

0: esatto, perché per noi la musica è una cosa molto seria. Anche con questo capolavoro assoluto del 1991, Crystal Waters e la sua Gypsy Woman, She's Homeless era la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, mentre ci interroghiamo su questo skill mismatch, come direbbero quelli bravi, ossia fare un percorso di studi e poi ritrovarsi nella vita a fare tutt'altro. È una cosa tutta italiana? Beh, i vostri messaggi lo stanno dimostrando al 342-654-3210. Partiamo di nuovo da Mario, prego.
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno a te, caro Mario.
1: Io ho studiato da meccanico.
0: Sì.
1: L'ho fatto per quasi 25.
0: Ok.
1: Sì, 25 di anni.
0: Vabbè, l'hai fatto.
1: Adesso però sono 5 anni che faccio l'autista per una ditta di rifiuti differenziati.
0: Ok.
1: Ho un salto di qualità totale.
0: Grande, ciao, Mario.
1: Buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie.

0: grazie. Poi
1: ciao Davide, buongiorno. Andrea da Mozzanica.
0: Ciao Andre.
1: Io per esempio sono un perito informatico e guido i camion.
0: Ecco, perché allora in Italia veramente parliamo di percentuali importanti? Perché secondo l'OCSE nel nostro paese il 36,5% degli occupati lavora in un settore diverso rispetto alla propria formazione, e questo l'abbiamo raccontato. Ma il 38,5% invece ricopre una posizione per cui il proprio titolo di studio non corrisponde a

0: appena ascoltata su M2O, ancora questo mismatch. Sentiamo, Joe.
1: Ciao, sono Ciao. Giovanni Podie.
0: Ciao Giovanni.
1: Io studiavo al liceo scientifico.
0: Ok.
1: E poi, vabbè, avevo due strade, scienze infermieristiche o la laurea in informatica.
0: Sì.
1: Ho scelto scienze infermieristiche che non ho finito.
0: Ok.
1: E adesso, a distanza di praticamente quasi 10 anni, mi ritrovo a fare il sistemista informatico.
0: E vedi che allora vai tutto così. Torna. Vai così, Joe, ti sento bello carico, ne parliamo.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: momento storico per questa canzone Tilasi Hideaway, una versione remix di Deep Dish, appena ascoltata alle 9 e 48 minuti su M2O, dove stiamo scoprendo tutti i vostri dettagli della vita, del vostro percorso, perché siamo partiti da un dato stabilito anche dall'OCSE per cui 4 italiani su 10 si ritrovano in un lavoro per cui non sono preparati, non hanno studiato, hanno fatto tutt'altro come percorso accademico. E ogni volta che mandate i vostri messaggi io mi sento dentro le vostre vite e assolutamente incuriosito rispetto al vissuto di tutti gli ascoltatori. Dai, voglio sentirvi tutti. Marco, ancora.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Marco da Gallarate.
0: Ciao,
1: scuola
0: Marco
1: alberghiera, Gallarate. Chef per 3 anni,
0: sì.
1: Mi veniva anche bene.
0: Bravo.
1: Dopodiché, commerciale vendite, settore automotive.
0: Settore
1: da
0: automotive.
1: Tutta un'altra parte.
0: È molto bella anche la storia e il vissuto di Sabrina, prego.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io mi sono diplomata come analista contabile.
0: Sì.
2: Avevo iniziato a fare economia e commercio,
0: sì,
2: all'università. Però poi i miei genitori avevano una fitta camera e appartamenti,
0: okay,
2: e servivano due mani e sono rimasta qua.
0: Lasciato.
2: E adesso ormai è già quasi 40 anni che lavoro qua.
0: Ok.
2: Una buona giornata.
0: Buona
2: ciao
0: giornata
2: da Sabrina.
0: Grazie per aver condiviso un pezzo della tua vita. Però chissà mai, magari potresti ripensare anche di iscriverti a qualche corso serale all'università per recuperare magari quei pochi esami di economia e commercio che ti erano rimasti. Sono tante le possibilità. Però ci si chiede perché non c'è questa comparazione tra percorso di studi e lavoro effettivo. Le cause sono diverse. Prima di tutto ci sono le competenze specifiche che si imparano sul lavoro. Ma l'università e la scuola dovrebbero insegnare a fare un lavoro oppure no?

0: fine c'è l'energia della voglia di far festa di Pitbull e la sua Hey Baby Baby Drop the Floor. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 9.55 minuti su M2O mentre state raccontando veramente una grande parte della vostra vita rispetto al percorso di studi e poi per capire un po' com'è andata sul mondo del lavoro. Massimo, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Senti, a riguardo dimmi. Delle mansioni lavorative, i sì. titoli di studio in Italia, noi purtroppo abbiamo una falla, un deficit.
0: Perché?
1: Si lavora per lo stipendio. Beh, e sì. non tanto per ciò che si è studiato, ok? Questo okay. è il succo in sostanza.
0: Okay,
1: le disparità Massimo. Sono queste. Max Desio,
0: okay,
1: ciao.
0: Ok, sei stato chiaro. Quindi uno guarda di più lo stipendio rispetto magari a intraprendere un percorso lavorativo in linea col piano di studi o con la formazione che ha avuto. Ecco, e questa è la grande domanda, infatti, per cui ci si chiede se il nostro sistema educativo sia adeguato oppure faccia fatica a stare al passo magari con le richieste del mercato del lavoro. Banalmente anche, non so se ci sia o esistono o siano in progetto magari dei sistemi di intelligenza artificiale, delle lezioni sul utilizzo dei software di intelligenza artificiale a scuola, perché ormai sono entrate nel mondo del lavoro così in maniera molto importante. Tuttavia però io rimango sempre molto colpito rispetto a quello che racconta Barbero, che dice:

oggi non dovremmo studiare qualcosa che ci porterà a fare un lavoro meglio degli altri, ma dobbiamo studiare in quel periodo storico della nostra vita quello che altrimenti non andremo mai a leggere né impareremo mai.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme.
11: Litigata!
10: Al cinema dal 2 settembre.
4: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Canale 715 Digitale Terrestre.
14: Venerdì 4 settembre 2026. Ma è tardissimo, 10:03. E quindi se siamo in ritardo c'è solo una cosa da fare: correre e ascoltare il nostro M2 Hit.
4: M2O
15: Più musica.
4: M2O M2 Hit.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2 Hit. Appena ascoltato le 10:06 minuti su M2O per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, questo è il nostro matinello, sapete, la nostra festicciola mattutina dove raccontiamo le notizie che troviamo in giro per il mondo. Grazie e soprattutto alle vostre opinioni e ai vostri contributi che sempre mandate al 342-654-3210. Per chi fosse appena arrivato, mi presento, io sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 in diretta su M2O, ma non è questo il punto. Visto che abbiamo raccontato di come in Italia ci sia una grande disparità, un grande mismatch, così direbbero quelli bravi, rispetto al percorso accademico di studi che ognuno di noi fa, con la carriera e il lavoro che andrà a fare. Ma secondo me oggi uno su tutti vince. Prego, chi abbiamo?
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. Allora, io sono perito chimico, sì. Ho una laurea triennale in tecniche erboristiche, sì. E adesso faccio il prete.
0: Grande,
1: direi dalla salute fisica a quella spirituale. Buona giornata a tutti, padre Serafino da Bologna.
0: Guarda, padre Serafino, hai vinto tu oggi.

0: Times, questa canzone l'avete riconosciuta e anche ascoltata alle 10 e 12 minuti. È venerdì mattina, state ascoltando M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. E ancora dai, qualche battuta rispetto alla disparità tra percorso accademico e percorso lavorativo. Però, come ogni regola, c'è anche la sua eccezione, vero Enrico? Prego!
1: Io penso di essere l'eccezione a tutto
0: detto,
1: ciò.
0: L'abbiamo detto.
1: In quinta elementare volevo lavorare in banca, sì. Quindi ho studiato ragioneria, mi sono laureato in economia bancaria, ho lavorato 17 anni in banca e sì. Da 10 anni sono consulente finanziario
0: e
1: mi piace molto. Quindi
0: tutto in regola.
1: Direi che faccio quello che avrei voluto fare quando ero in quinta elementare.
0: Si sente che sei molto appassionato al riguardo. Beh, detto questo, allora Enrico, guarda, ne approfitto per dirti anche voltare pagina insieme a te, come direbbero quelli bravi, per affrontare una nuova tematica, visto che è una settimana di grande rientro sul posto di lavoro. Tutto a posto con i colleghi? No, perché se magari siete già un po' stressati, vorrei parlare con voi di quei piccoli comportamenti che i colleghi di lavoro magari fanno e che vi infastidiscono tantissimo. Se avete qualcosa in particolare, possiamo anche mantenere l'anonimato con i vostri messaggi al 342-654-3210. Adesso invece musica nuova.
2: M2 Hot. Le hit di

0: Lucky Ones è il titolo di questo M2 Rot. La novità di Topic l'avete appena ascoltata su M2O, mentre sono già arrivati un sacco di messaggi e un sacco di vocali al 342-654-3210 rispetto ai comportamenti dei vostri colleghi sul posto di lavoro che proprio non riuscite a sopportare. Vi fanno partire il nervo. Sentiamo, Sandro.
1: Quello che io non sopporto dei miei colleghi.
0: Dimmi subito, Sandro.
1: Preciso che lavoro in una ditta di autotrasporti.
0: Sì, si sente.
1: Quando
0: anche
1: qualcuno prende il tuo mezzo.
0: Sì.
1: E lo riconsegna sempre sporco.
0: Mamma, che nervoso.
1: Oppure ci mangiano dentro e fanno di tutto.
0: Guarda, Sandro, hai tutta la nostra solidarietà. Pulizia degli spazi comuni e delle cose comuni. Questo è fondamentale. Biagio!
2: Cosa infastidisce al lavoro?
0: Sì.
2: Quando il collega di turno cerca di sbolognarti qualcosa a suon di
3: potresti fare questo.
0: Ma questa è la voce dei tuoi colleghi, no ragazzi? Ma come si fa a non amarvi?

0: 10 e 20 minuti, l'avete ascoltata su M2O, allora non sopportate i vostri colleghi, vero? Ma cosa in particolare, Andrea?
1: Quello che non sopporto dei miei colleghi.
0: Qual è?
1: Sono i miei colleghi.
0: No,
1: ci può dire?
0: Ciao. No, dai, Andrea, allora qui bisogna intervenire in qualche modo, devi cambiare lavoro. Intanto però parleremo delle regole di bon ton.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: appena ascoltato alle 10:29 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più lamentele che state inviando al 342-654-3210, perché avete in mente magari quando siete tornati sul posto di lavoro proprio in questi giorni, in questa settimana al rientro delle vacanze, vi guardate intorno, guardate i vostri colleghi, il vicino di scrivania e pensate: ma questa è una gabbia di matti. Ecco, esattamente così, anche come racconta Beatrice. Prego.
1: Ciao, Beatrice da Milano.
0: Ciao, Bea.
1: Quello che non sopporto dei miei colleghi sono proprio i miei colleghi. Sono prossimi alla pensione, si comportano come degli adolescenti.
0: Addirittura.
1: Vivono di critiche, ti parlano alle spalle, ma poi davanti sono tutti amici.
0: Ah, addirittura, guarda, andremo ad approfondire anche questo aspetto. Intanto però abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2O, del 1991, è lì che ci sta aspettando. Intanto però abbiamo il meteo e gli aggiornamenti della redazione.
2: È stata un'altra notte di attacchi russi in Ucraina con vittime e feriti a Dnipro e Odessa, e continuano senza sosta i raid con droni su Kiev. Le forze ucraine invece hanno preso di mira obiettivi russi vicino a Sochi sul Mar Nero, colpite una base della contraerea e una raffineria dove è scoppiato un grosso incendio. Intanto gli inviati del presidente americano Donald Trump, Witkoff e Kushner saranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra si sarebbero recati presto nelle due capitali. Da oggi il governo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi da 1413 giorni diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il secondo esecutivo guidato da Berlusconi. Stasera a Bari la premier interverrà alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia per celebrare il primato. In contemporanea, nel capoluogo pugliese ci sarà una contromanifestazione di protesta contro le politiche del governo. Formula 1, oggi sono in programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Italia. Mai come stavolta il tifo è diviso tra la Ferrari e Kimi Antonelli, primo pilota italiano dopo Ascari a presentarsi a Monza da leader del mondiale. Infine il calcio, in Coppa Italia avanzano Palermo e Verona che troveranno Bologna e Roma. Il tabellone degli ottavi di finale si completerà la prossima settimana con Fiorentina, Pisa e Genoa su Tirol. Proprio i rossoblù stasera alle 20:45 a Marassi affrontano il Como nell'anticipo.

cieli sereni o poco nuvolosi un po' su tutta Italia con sole e caldo, qualche nube sparsa sulla Sicilia in serata e nella notte, bel tempo da nord a sud. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento. I wanna give you devotion.

0: Give You Devotion era la canzone del nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, e nel frattempo andremo un po' ad indagare quali sono le vere motivazioni per cui una volta sul lavoro siamo realmente stressati. Saranno i colleghi? Ecco, sono arrivati tanti esempi al 342-654-3210 rispetto a certi comportamenti da maleducati, magari un po' arroganti, oppure anche un po' da ipocriti, come ci ha raccontato anche la nostra ascoltatrice Beatrice, che ha a che fare con dei colleghi che proprio sono in un modo in apparenza, ma in realtà le sparlano dietro. Queste sono tutte le vostre testimonianze, ma a darvi ragione è arrivato un gruppo di ricercatori dell'Università di Valencia che ha pubblicato uno studio che ha misurato, grazie a degli apparecchi elettronici e medici come l'elettroencefalogramma, l'attività cerebrale di persone al lavoro in due ambienti separati: uno in un open space, quindi in una situazione di grande condivisione, l'altra invece in una situazione più isolata. Beh, sappiate che in un open space si fa molta più fatica e si diventa anche più irritabili.
1: Amen.

0: potenza questa canzone, una potenza emozionale. Monsieur David Guetta insieme ad Emily Sandé, What I Did For Love, la canzone che avete ascoltato su M2O. Quindi, colleghi maleducati sul posto di lavoro. Francesco, dimmi.
1: Per non parlare dei colleghi che parlano al cellulare con un tono talmente alto da riuscire a deconcentrarti dal tuo lavoro, magari al computer, e loro ti girano intorno.
0: Sì.
1: Facendoti ascoltare tutte le loro conversazioni.
0: Ah sì.
1: Ciao, un saluto, Davide da Pistoia.
0: Un po' maleducato, però magari non lo fanno apposta. Ne parliamo nella pausa caffè.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anticipo

0: prima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Umano, andiamo fuori, dai, fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: non litigate con i vostri colleghi, prendetevi qualche minuto, perché stiamo raccontando proprio come sia a volte complicato il rapporto sul posto di lavoro, magari anche a livello proprio intergenerazionale. Sono arrivati tanti esempi al riguardo e ve li faccio ascoltare. Partiamo da Mary, prego.
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. Allora, io lavoro in un ufficio dove sono tutti ragazzetti giovani.
0: Ragazzetti,
1: che pensano di potermi prendere in giro, no, e questa cosa manda al manicomio.
0: Non si fa.
1: Mi rendo conto di quando parlo di loro, di quando dicono le cose alle spalle, di quando fanno i furbi. Io me ne accorgo, glielo dico sempre, ragazzi. Non sono stupida, faccio la stupida. Questa è una cosa che mi manda al manicomio, perché pensano di essere giovani e di capire tutto, di saper fare tutto, di prenderci, scusa il termine, per il culo a noi anziani, che magari potrebbero imparare qualcosa, essere un po' più modesti.
0: Se ne approfittano un po'. E poi ancora che abbiamo.
2: Io subisco molto mobbing dai colleghi più giovani, molto più giovani di me.
0: Ma c'è tutta questa maleducazione da parte dei giovani. Allora, io posso capire tutto, poi ovviamente il tempo non ne abbiamo così tanto per poter approfondire ogni situazione personale, però arrivano anche degli esempi del tipo: ah, nessun collega mi rivolge più la parola, mi hanno tolto il saluto. A questo punto, se su 10 colleghi nessuno ti rivolge la parola, forse il problema sei tu o sbaglio? Un bel esame di coscienza ogni tanto.

discorso dei biglietti è arrivato, è quello della data del 18 luglio scorso, dove purtroppo Bad Bunny ha dovuto interrompere il suo show qui a Milano. Baile Novidable, questa è la canzone in versione remix che avete ascoltato alle 10.53 minuti su M2O mentre stiamo facendo la nostra pausa caffè. Una pausa caffè serena e pacifica tra colleghi, perché vogliamo portare il buon umore, vogliamo portare la gentilezza, vogliamo portare anche semplicemente l'educazione nei rapporti di lavoro, che a maggior ragione nei posti e nei luoghi condivisi è sempre lì un po' sul filo del rasoio che deve essere un attimino gestita. Anch'io lavoro in uno studio legale, siamo in un open space, quindi potete anche immaginarvi le voci come siano squillanti con tutti questi avvocati che litigano. Beh, allora la cosa fondamentale è l'utilizzo delle cuffie per non litigare, quindi se dovete guardare un video, ascoltare un vocale lungo o partecipare ad una call, mettete le cuffie, è una questione di educazione anche per non disturbare gli altri colleghi. Lo stesso vale anche per le notifiche, non è sopportabile magari avere una scrivania vicino con quello di fianco che ha continuamente la vibrazione del telefono perché gli arrivano 2 milioni di messaggi. No, bloccate anche quella. E poi le telefonate personali, per una questione di privacy e per una questione anche di educazione, si fanno fuori, si esce un attimo, scusate, esco 2 minuti, devo fare una chiamata importante. Altro grande tema di litigio sui posti di lavoro condivisi è l'odore del cibo. Ecco, la regola pratica è molto semplice: se il piatto che state per scaldare ha un odore che si senta a 10 metri, come il tonno, le uova o certi tipi di pesce, consumatelo almeno a 20 metri di distanza

0: Quanto è bella questa canzone di Chris e Sarandi, Good Old Days, una versione remix appena ascoltata su M2O. Come dice Emanuele, prego.
1: Ciao Davide. Ciao Emanuele da Gambolò.
0: Dimmi.
1: È un collega che chiamiamo Alien.
0: Alien?
1: No, Alien.
0: No,
1: Alien. Trasudaglio da tutti i pori.
0: No, dai.
1: Incredibile.
0: Allora, guarda, dovete dire ad Alien la verità. E gli dite, scusate, puoi cambiare magari il tuo pasto?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
10: Oh.
9: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: No dai, sto ancora pensando, povero il signor Alien. La soluzione in questi casi comunque è parlare sinceramente con l'educazione. Scusa, puoi evitare di mangiare l'aglio? Eh no, sai perché?

ci piace quel tocco di disco music in questa versione di Ring My Bell, appena ascoltata alle 11:05. Venerdì mattina siete su M2O e voglio dirvi buongiorno, benvenuti, ma

0: baccalà con aglio e cipolla di Tropea. Non intendo rinunciare, va mangiato tiepido e riscaldato nel microonde. Ma sai che sento l'odore, lo lezzo anche qui negli studi, nonostante sia sigillato nello studio della diretta.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

0: Agadà, questa canzone Naive Joyce l'avete appena ascoltata alle 11:10 su M2O. 342-654-3210 per i vostri messaggi, visto che stiamo parlando di colleganze, rapporti tra colleghi sul posto di lavoro, a maggior ragione quando ci sono dei locali condivisi. Però per fortuna ci sono anche degli esempi positivi. Prego Matti.
1: Ciao, sono Matteo da Quarto Sant'Era, nella provincia di Cagliari. E ritornando al discorso dei colleghi fastidiosi, sì, io lavoro con dei colleghi fantastici. Non mi posso lamentare di tutti, tranne che di uno. Ecco, un saluto a Lele, che è di me ha da ridire su tutto.
0: Provate
1: voi a convincerlo a non dirmi cosa.
0: Ma guarda, ma
1: mi sta ascoltando anche in questo momento, sicuramente, perché lui ascolta solo M2O.
0: Guarda, se ascolta solo M2O mi sta già simpatico. Ma ora, in questo momento, lo sapete che è arrivato il venerdì, la nostra terza ora, e dobbiamo parlare dei viaggi, anche solo quelli sognati, se magari avete il desiderio di andare dall'altra parte del mondo. Avete capito che vogliamo fare il nostro venerdì viaggi. Ma vista l'occasione, visto che è il 4 di settembre, insomma, le vacanze ce le siamo lasciate un po' alle spalle nella stragrande maggioranza dei casi, voglio solo chiedervi una cosa molto semplice: un voto alla vostra vacanza da 1 a 10, come è andata e soprattutto se ci sono stati degli imprevisti. Liberi di dire la vostra al 342 654 3210. Intanto musica.

0: molto bene, e qui li avete ascoltati con la loro nuova canzone dal titolo Good Girl. 11 e 14 minuti, state ascoltando M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e stiamo facendo il nostro venerdì viaggi, ma in particolare vogliamo capire il voto che avete dato alla vostra vacanza di quest'estate e soprattutto se avete avuto degli imprevisti. Sentiamo un po' com'è andata. Vittorio, parto da te.
1: La zona ovest della Sardegna, sì. La casa è andata benissimo, ah, perché dal Ghero in giù, anche in su, sì, ci sta sempre comunque da fascià, non spendendo delle cifre assolutamente troppo alte.
0: Bravo Vittorio, ti sento soddisfatto. Andrea, prego.
2: Ciao Davide, buongiorno. Ciao. Allora, la mia vacanza da mia famiglia do 9.
0: 9.
2: Unico imprevisto, sono dovuto rientrare un giorno prima perché ho messo una casa in vendita e ho trovato l'acquirente.
0: Ah,
2: però è anche una buona notizia.
0: Allora,
2: buon
0: mi
2: lavoro.
0: Sembra un'ottima notizia allora per rientrare e anticipare il rientro.

0: Caro, dimmi.
1: Antonio da Busnago.
0: Dimmi subito.
1: Io dopo 10 giorni in Croazia e 5 a Napoli.
0: Andata bene.
1: Devo dire che do 9 alla mia vacanza.
0: Perché 9?
1: Avrei potuto dare anche 10, ma sai com'è? Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo.
0: Ecco, Antonio,
1: ciao.
0: L'hai detta giusta. Ma quale imprevisto vi è capitato quest'estate durante le vacanze? Un volo cancellato, in ritardo, oppure avete perso il bagaglio?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
13: Meredith
11: suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
13: Mitico!
11: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Ama me.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: remix di Sam Rufillo appena ascoltata su M2O. Quindi imprevisti in vacanza ne abbiamo avuti. Prego, chi abbiamo?
1: Ciao Belli, Chantal D'Arozzano. Ecco, io dopo un anno che aspettavo di farmi questa benedetta settimana di vacanza a Jesolo, dopo 3 giorni mi è venuto un eritema solare, nonostante abbia messo la crema 50 più.
0: Succede.
1: E quindi ho fatto solo 3 giorni al sole, perché poi comunque dovevo stare al mare con la maglietta.
0: Sì, per forza, perché questo è solo uno dei 5 elementi di disturbo o degli imprevisti che accadono in vacanza. Tra poco ve li racconto tutti. Intanto, musica del passato, arriva il nostro M2 Old.

0: canzone ripresa poi anche negli anni da altre produzioni, ma questa è di Inika Moss, Here Comes the Hot Stepper, dal 1994, il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche gli imprevisti più diffusi in vacanza, vero?
1: Ciao, che abbiamo... Davide!
0: Ciao!
1: L'imprevisto più grande
0: quale?
1: Che si è rotto la nave mentre tornavo dall'Albania.
0: È importante.
1: 20 ore sulla nave.
0: 20 ore.
1: Ciao, ciao,
0: però
1: Firenze.
0: È andato tutto bene, mi sembra di capire. Perché nella classifica degli imprevisti più diffusi durante

forte regola è sempre la libertà quando si va in viaggio in gruppo. Ognuno fa quello che vuole e poi ci troviamo in determinati momenti per condividere. Numero 4 invece, ammalarsi al primo giorno. Anche questa molto diffusa, perché lì arrivate da un periodo stressato, inizia la vacanza, vi rilassate

0: È un'atmosfera intensa quella che riesce a creare questa canzone di Victony. Si intitola Slink, l'avete appena ascoltata alle 11.41 minuti su M2O. Più musica, sì, ma adesso lancio la polemica. Sarà mai possibile che a quest'ora non abbiamo ancora giocato ed assegnato il Play With Us? Beh, secondo me abbiamo ancora 19 minuti di tempo.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
3: I'm bulletproof. All we can hit.
2: All we can hit.
3: All we can hit. And then boom,
4: boom. We're going to hop. Let's go.
3: Best music. All weekend long.
2: Solo hit nel weekend di M2O.
3: All we can hit.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 GB a 1169,90€.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
13: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
18: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
22: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

every day. Suona così.

0: Fabio Asher, l'avete ascoltato su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il nostro mondo, l'umanità, ma anche la tecnologia? Beh, segnatevi che il 4 di settembre, ma del 1882, Edison inaugurava in quel di New York City la prima centrale elettrica della storia. Pensate, serviva per il sistema di illuminazione stradale, ma serviva anche i primi 85 clienti.
1: M2O. DJ.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You know there con Silver Lines. Questa è la canzone che per tutta la giornata indicherà il momento preciso in cui giocare con Play with us, il nostro momento ludico che a questo giro vi premia con l'ormai definito iconico parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Chi è il vincitore?
3: Play with us, Danilo da Pescara.
2: Danilo da Pescara, bravo, hai vinto tu.

faceva la macchina fotografica, ma non è solo la cosa importante da ricordare, visto che il 4 settembre, ma del 1998, andiamo un po' più là nel tempo, veniva depositata la domanda di fondazione di Google. Beh, manco a dirlo oggi, una delle società high-tech più potenti del mondo, d'altra parte la conosciamo tutti.

0: Dance Dance Dance a mezzogiorno in punto. Ma Isabella, che sguardo sì. avevi prima?
1: Ti osservavo, ti ammiravo.
0: Mi ammiravo, ma divento rosso così. Guarda Isabella, nel nostro venerdì viaggio oggi sì. abbiamo parlato di imprevisti in vacanza. Ti è mai capitato qualcosa del genere?
1: Assolutamente, mio nipote puntualmente ogni volta che dobbiamo partire il giorno prima gli viene la febbre.
0: Eh no, ho capito, palese. Non ditegli la data della partenza.
1: Ma lui
0: allora.
1: lo sa,
0: lo percepisce, sì, il suo organismo lo percepisce. Ok, è tutto molto chiaro. Ci sentiamo lunedì con la nuova stagione su M2O.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Quindi non dovrà ascoltare più la radio.

0: Catching On, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, mezzogiorno e 8 di questo venerdì. Aspetta che controllo la data, ormai mi sono persa. 4 di settembre, eccoci qua. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Come va? Tutto a posto? Siamo rientrati, stiamo riuscendo, cioè ci sono persone che adesso stanno andando in ferie, rinominate anche le persone furbe, perché quando uno rientra tu le saluti così, dici ciao, capito? Roba del genere. Ognuno qua su M2O, ascoltiamo una canzone nuova, la M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: The

La firma per questa canzone qua è di Fisher Rain, mezzogiorno 17 qua su M2O in questo venerdì mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Come va? Com'è questa ripresa dalle ferie? Subito c'è Samurai J, Flamenco Paranoia su M2O.

0: AJ, Flamenco Paranoia su M2O, mezzogiorno e 20 in questo venerdì. Buon pomeriggio, si può dire buon pomeriggio dopo mezzogiorno? Devo aspettare tipo l'una. Buongiorno ancora. Va bene, ciao, io sono Isabella. Vi ricordo il nostro numero 342-6543210 che vi servirà anche per portarvi a casa i nostri gadget con il Play With Us. Quindi orecchie aperte.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

Side Girl su M2A a mezzogiorno e mezza, praticamente sì, dai, 29 proprio in questo momento. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Chissà quanti come Francesco e Martina che ci scrivono da Firenze e dicono: ciao M2A, noi stiamo partendo adesso per andare in ferie, mancheremo 2 settimane e andremo in Calabria. Hai capito? Cioè, le prossime 2 settimane possono essere la svolta per chi deve tornare dalle ferie, è tornato e quindi ricomincia a lavorare, ma anche per chi comincia a rilassarsi. Bellissimo. E chi non ci è andato, è ovvio, si ascolta l'M2 Old insieme a noi ora. M2 Old.

E mentre negli Stati Uniti veniva mandata in onda la prima puntata dei Simpson, nel 1990 usciva anche questa canzone. Alla mezza d'ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone del passato. Questa era Give Me a Fat Beat, Digital Boy. Give me a fat beat! L'M2 Old su M2O.

Rotten, No Words su M2O, mezzogiorno e 36 in questo venerdì 4 di settembre. Un settembre che è cominciato in modo abbastanza calmo, mi sembra di vedere intorno, non lo so, Si dire, ma come, io sono già agitato, non lo so, fammi capire. Subito c'è Mi Cicco su M2O. She got

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

every day. M Midwell suona così.

sei David Guetta, Sad Girls su M2O a mezzogiorno e 48 in questo venerdì 4 di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Allora, sarò diretta. Quanti anni hai? Cioè, non è che mi voglio fare troppo gli affari tuoi, ma se fai parte della generazione dei millennials, quindi delle persone nate tra l'81 e il 96, sappi che sei reputato, reputata più giovane della tua età. E non è una sensazione, ti è mai capitato di sentirti dire mamma mia, oh, ma sai che dimostri meno anni di quelli che hai? Non è solamente una supposizione, un'impressione, ma ci sono delle ragioni concrete. Infatti le persone nate tra l'81 e il 96 avrebbero, a differenza delle generazioni successive, avrebbero avuto più cura di alcune cose, tipo noi millennials, mi ci metto in mezzo in modo molto, senti come sono fiera, saremo la prima generazione che è cresciuta con una vera educazione cosmetica alle prevenzioni, quindi abbiamo usato tantissimo la crema solare. Io ricordo benissimo mia madre che prendeva litri di crema solare e me la così spaccava in faccia direttamente, sembrava stucco più che crema, però effettivamente sì, la pelle poi ha ringraziato. Il secondo motivo, non siamo cresciuti con quelle che sono le luci blu degli schermi, quindi abbiamo avuto meno stress ossidativo, abbiamo riposato di più e quant'altro. Secondo questo studio, molti adulti di oggi appaiono più giovani delle generazioni precedenti, però invecchiano più velocemente dentro, quindi siamo giovani fuori ma un po' vecchietti dentro. Bisognerebbe trovare una sorta di equilibrio. Io sono abbastanza d'accordo, a me è successa questa cosa, però finché hai 30 anni e te ne danno 25-20, ok, voglio vedere a 50 che succede, poi ti faccio sapere.

0: su M2O. Manca pochissimo all'una. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Pronti? Sentite qua, c'è l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

intanto viene a farci visita qui su M2O, M2 Hit, l'insieme delle hit remixate. Subito c'è Lola Steam.

Move it! Muoviamoci, va bene, mi muovo. La testa avanti e indietro. Chissà quanti in questo momento magari stanno ascoltando la radio mentre sono in macchina, si trovano fermi al semaforo. Hanno iniziato a fare movimenti strani e magari c'è il vicino d'auto che ti guarda con sospetto. Non so se vi è mai successo. A me una volta è capitato di cantare a squarciagola una canzone che mi piaceva tantissimo. Peccato che non mi ero resa conto che avevo lasciato il finestrino abbassato e quindi vabbè. Ho disturbato un pochino, però vabbè, finita lì. Le 13.07 precise qua su M2O. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Ascoltiamoci insieme una canzone nuova all'M2 Hot. M2 Hot.

esco da lavoro e inizio a cantare alla veneranda età di 39 anni le canzoni che passate su M2, i colleghi mi guardano male. Tutto a posto, Simone. Questa era una canzone nuova all'M2 Hot Careful su M2 Hot.

0: Shows Mafia, Lickly, Happiness is So Sad su M2O lunedì 18 in questo venerdì 4 di settembre. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, ma parliamo del fatto che ricomincia il nuovo palinsesto lunedì e ovviamente torna anche Albertina Everyday, Albertino Fargetta, le Lippi, Shorty e ovviamente la Ginger vi aspettano tutti i pomeriggi dalle 5 fino alle 7 qua su M2O.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

every day. On Emmett Rock.

sempre Pinguini Tattici Nucleari Goya su M2O, mezzogiorno 27, venerdì 4 di settembre. Buon pomeriggio, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3, poi ovviamente si continua, quindi non andate via. Per quanto riguarda il Play With Us, lo dico perché al 342-6543-210 qualcuno di voi lo chiede, no, non c'è ancora stato per quello che ci riguarda, quindi da qui alle 15 orecchie aperte, perché i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. Altra cosa che magari dico per le nuove, per i nuovi, se vi siete appena collegati, alla mezza d'ogni ora qua su M2O andiamo indietro.

Ricordo Ognora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato, qui dritti nel 1998, Another Star, l'M2 Old su M2O.

però quello che viene cantato in questa canzone, DJ Got Us Falling In Love. Chissà quanti DJ sono responsabili, hanno fatto da cupido a tante coppie. È una cosa molto bella, non ci penso spesso, però effettivamente è vero. M2A 13:35 di questo venerdì pomeriggio. Ciao, subito

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Questa notte
2: Purple Disco Machine, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
1: Solo su M2O.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio.
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
5: Meredith
3: suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su Disney Plus.

0: Gas.com.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

John Summit, Don't Believe It su M2O alle 2:15 in questo venerdì 4 di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Se sei appena arrivata, benvenuto, benvenuta. Qui si ascolta un sacco di bella musica e si parla anche un po' di alcune cose a un certo punto dell'ora. Tipo, c'è questa nuova tendenza che negli Stati Uniti sta avendo tantissimo successo, che è: il tuo cane può essere il tuo testimone di nozze. In 23 stati, tra cui New York, California e Texas, praticamente i tuoi animali domestici possono firmare legalmente l'atto di matrimonio. In che modo? Con l'impronta della zampa. È una cosa tenerissima. Secondo questa indagine, oltre il 90% dei proprietari di cani che si sposano scelgono di volerlo comunque presente durante la cerimonia. Anche qui in Italia mi è capitato di vedere qualcuno che magari volesse il suo cane come portatore di fedi, o comunque si è reso partecipe, no, il proprio animale domestico. E oltre a questa moda, c'è in alcuni stati tipo Colorado, Pennsylvania, c'è la moda appunto di poter far sì che il nostro cane possa officiare il matrimonio, se autorizzato, ovviamente affiancato da un testimone umano, ecco, un testimone di nozze umano. Ovviamente, come sempre, ci sono persone favorevoli, persone contrarie, però se siete amanti appunto degli animali a quattro zampe, dei cani nello specifico, questa è una cosa molto molto carina. Tu pensa, se alla domanda, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, lo dica ora o taccia per sempre, a un certo punto senti pau.

Yo no sé. È il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, quando mancano quanti? 7 minuti alle 2 di questo pomeriggio. Ti sta prendendo il cosiddetto abbiocco. No. Svegliati che c'è da fare, svegliati che abbiamo da fare. Senti che arriva, c'è The John su M2O. Like that long hair, thick bone, can't leave.

0: questa canzone probabilmente l'hai sentita parecchio sui social, tipo TikTok, sta andando tantissimo. Ring My Bell su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Drin. Come si fa il suono del campanello? Vabbè, abbiamo capito, lasciamo stare. Ci ho provato, è uscito male. Le due un minuto, ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, vai, ci sono i 3 non stop subito.

Beatles, I'm cool, Musti su M2O alle 2:08 in questo venerdì 4 di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Era un sacco di tempo che non ascoltavo quella canzone lì e mi sono ricordata che l'ultima volta che l'ho ascoltata, tipo, stavo sdraiata a prendere il sole in spiaggia. Bellissimo, bei ricordi lontani ormai. Va bene, allora 342-6543-210, questo è il nostro numero che vi servirà anche per il Play With Us. Da qui alle 3 qualcuno si porta a casa i nostri gadget, subito c'è una canzone nuova, l'M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo, come sempre, del Play with us qui su M2O. Vi ricordo il numero 342-6543-210, che è quello che vi serve per mandare un messaggio scritto vocale menzionando Play with us, dicendo chi siete e sperando poi in quel momento di potervi portare a casa qualcosa. La canzone alla quale fare attenzione oggi è quella appena ascoltata, Silver Lines. Quando l'ascoltate, mi raccomando, subito attentissimi. Chi è che si porta a casa i nostri gadget?
3: Play with us. Cinzia da Bergamo, ciao!
2: Molto bene, Cinzia, tutto tuo!

0: Schulz, Take It Slow su M2O alle 2:20, venerdì 4 di settembre. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. A proposito di prendersela con comodo, con calma, com'è che è andata questa settimana di rientro? Per chi è rientrato si possono trarre delle somme, no? Siamo a venerdì. Sono curiosa, c'è chi è ancora in vacanza, c'è chi neanche ci è andato, quindi dai, accontentiamoci tutti.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

White Girl Wasted. Anna su M2A alle 2:30 di questo venerdì 4 settembre. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Poi arriva Andrea Mattei che vi tiene compagnia per le prossime ore. Allora, 342-6543-210 è il nostro numero. Qualcuno ha scritto: però ci ho provato, non ci sono riuscito con il Play With Us. È normale, ma tanto c'è la possibilità sempre, tutti i giorni, tutto il giorno praticamente, di portarvi a casa qualcosa. Quindi semplicemente le orecchie un po' aperte e magari la fortuna vi bacerà. Alla mezza d'ogni ora qua su M2O ascoltiamo una canzone del passato, c'è l'M2 Old.

0: mezza ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato. Questa è La La La Hey Hey, era del 94.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

Touch è il titolo della canzone appena ascoltata. C'è Sam Smith qua su M2O alle 2, anzi alle 3 meno 20 quasi di questo venerdì pomeriggio. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Lo senti già in sottofondo? Lei è riconoscibilissima, può cantare qualunque cosa che tu dici. Lei è arrivata! C'è subito Madonna su M2O.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica, su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend long.
1: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
3: hit. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
12: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
13: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
14: We are M2O.
15: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
14: We play.

Fisher su M2O alle 3:10 in questo venerdì 4 di settembre. Ciao, sono Isabella, siamo ancora insieme per 10 minuti fino alle 3, poi arriva Andrea Mattei che vi accompagna per le prossime ore. L'estate sta finendo e qual è il modo migliore per salutarla quest'estate? Continuare a ballare con noi di M2O, ovviamente in giro per l'Italia, come con il Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Ve le ricordate le date che abbiamo fatto durante quest'anno del Morning Club? Ci vedevamo la mattina verso le 10, facevamo colazione e ballavamo come se fosse mezzanotte. È una cosa che si è deciso di replicare in giro per l'Italia, in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. 5 tappe in 5 città diverse, colazione, musica elettronica, un party alla luce del sole e stai bello tranquillo all'aria aperta. Il 30 d'agosto c'è stata la prima data a Riccione, domani sabato c'è a Bari, mentre domenica 6 settembre ci siamo a Pescara, poi ancora sabato 12 settembre a Genova e infine domenica 13 settembre a Milano. Tutti gli eventi, ricordo che sono ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti e potete prenotarvi sulla piattaforma Dice. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Che bello, si balla e si fa colazione.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, versione remixata pochi minuti alle 3, tra poco arriva Andrea Mattei, subito però c'è il diritto di ballare.

0: posso dire?
1: Ma dimmi, dimmi.
0: Allora, a parte qualche fischio, perché ho tutto altissimo, certo, arriva Mattei, è già più alto di me il volume, che io già ce l'ho alto, tra l'altro, sì. Però va bene, niente, sono contenta di fare quest'ultimo scambio con te, sì, questa settimana. Ti vedo bello carico, sempre il profumello. Sei
2: grazie.
0: Pronto? Sì.
2: Sì, sono pronto. Okay. Aspetta, devo. Sì, scarpe allacciate. Okay.
0: Noi ci sentiamo domani mattina alle 7 su M2O. Dai, sei bello e tutto, fate i bravi. Ciao.
2: Adesso pronto è un parolone. Piano piano. Let's go! Siamo arrivati alle 3, buon pomeriggio, grazie Isa.
0: Wow.
2: È lo striscione che c'è qua fuori.

0: for? What you waiting for? Questa è la canzone che ha il compito di diventare motivatore personale, addirittura. Eh sì, perché cosa aspetti? Devi fare quella cosa. La devi fare adesso. Falla oggi. Non devi rimandare. Ma un attimo, ma è venerdì. Ma è allora. Buon pomeriggio a tutti. In onda su M2O le 3 e 8 minuti di questo pomeriggio che passiamo insieme dalle 3 alle 6, l'ultima puntata di questa, diciamo, parte estiva. Poi da lunedì, come abbiamo già postato sui nostri social, ci sarà il palinsesto di M2O. Chi è?
1: Mattei, l'ultima puntata dalle 15 alle 18, Mattei.
0: È vero?
1: In gamba.
0: Grazie.
1: Andiamo e pigia play.
0: Sempre Gianni. M2 Hot. Le hit di domani.

Machine Gun Kelly, è il nome di questo cantante attore americano che se la ride, ma cosa ridi? Oh, cosa ridi? Non so se è una risata o un pianto. Sentiamo un attimo nella parte finale. Vai! Io faccio così quando devo dire no, ti prego, dai, altri 5 minuti, per favore! Era comunque una novità musicale, l'appuntamento M2Hot con le proposte musicali, perché noi facciamo anche delle proposte, noi ci insinuiamo nelle vostre playlist. E l'M2Hot tornerà nella prossima ora.

che allora dance. Allora le cose vanno bene e allora balli. Le cose vanno male e allora devi ballare, perché il mondo della scienza dice che ballare delle volte è veramente l'unica soluzione efficace per debellare un po' il malumore, le cose che vanno male, riprendersi un attimo. Barry Can Swim con Dance Dance Dance, sentito nella playlist in onda su M2O.

0: Loro sono le Mystic, gruppo musicale, una girl band. Andavano tantissimo negli anni 90 e negli anni 2000 questi gruppi di ragazzi e ragazze. Mystic con Scandalous, sentito su M2O. Torniamo tra poco.
1: Perché tornare dalle vacanze è una

0: buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

verso il sole. Il fatto è che nella città di Milano non c'è ombra. Cioè, se tu vieni qua in radio, parti da casa alle 2, all'una e mezzo, così, in quell'orario lì, nella città di Milano non c'è ombra, perché l'ombra è in pausa pranzo. Ovviamente se sei in bici, se sei in monopattino, quindi è proprio il caso di dire moving to the sun, diretta infuocata. Attenzione! No dai, tranquilli, abbiamo un appuntamento con l'M2 Old. Siamo nella fine degli anni 90 e loro erano i Touch and Go.

0: Would you go to bed with me?
1: Che scandalo! Alla fine degli anni 90 conoscerà questa frase, scusa, poi detta da una ragazza. Vuoi venire a letto con me? Tu sei, oh mio Dio, che cosa ha detto? Cosa che adesso sono molto più normali rispetto all'epoca. Qua è una veloce toccatina e poi via, via, via. Ma parliamo delle ruote dell'aereo, perché touch and go è una manovra. È quando l'aereo tocca con le ruote la pista, fa qualche metro e poi decolla. Ecco, si chiama touch and go, come questo gruppo. Era l'M2 Old dagli anni 90.
2: New musica.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Purple Disco Machine, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
1: Solo su M2O.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2022.

0: 5 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: il bar? Ma il bar è aperto? Non è ancora aperto il bar, però il ragazzo è già arrivato. Puoi urlare ciao.
1: Ciao!
0: Stai calmo, stai calmo. No, il ragazzo è nuovo, nel senso che sta lavorando da noi da un po' ed è nel bar. Ed è nel bar, ci stava benissimo secondo me. Un qualcosa da bere con questa canzone che abbiamo appena sentito in onda. Quasi arrivate alle 4 del pomeriggio. Saluto questo ragazzo, dov'era? Marcello, eccolo! Marcello che ha acceso la radio e ha detto: ma cosa ci fai in onda? Allora, per questa settimana, e oggi è l'ultima puntata, tra le 3 e le 6 nel palinsesto estivo. Da lunedì ritornerà tutto alla normalità, quindi in quest'ora ci sarà orario, Ilario, alle 17 ci sarà Albertina Everyday e alle 19 ci sentiremo. Sono orari appunto che cambiano, ma delle volte cambiare un'abitudine non è sbagliato. Dipende ovviamente da quello che devi fare, dalle esigenze. Io leggo sempre sui social questi post che riguardano la nostra vita, che ti dicono sì. Ce n'è uno che dice: prova a lavarti i denti con la mano sinistra o comunque con la mano che non è la tua. Devo ancora provare. C'è invece qualcosa di fisso nella tua giornata a livello di orario, al di là del lavoro ovviamente, perché devi entrare al lavoro, lo devi fare a quell'ora, altrimenti poi ci sono delle problematiche amministrative, quindi ti bastonano o vengono lì con una mazza chiodata a contrattare il tuo trattamento di stipendio, quindi non è proprio il massimo. Però c'è un orario, un qualcosa che fai tutti i giorni e che quell'abitudine lì, bella, tranquilla, che adori, non te la toglie nessuno, è altrettanto importante come è importante ogni tanto cambiare. Questo è quello che dicono gli esperti della nostra vita. Però se c'è davvero un'abitudine, ad esempio il caffè bevuto a quell'ora, quello non te ne deve togliere nessuno perché scandisce il ritmo della tua giornata, per esempio. Ecco, una cosa di questo tipo voglio sapere. Fammelo sapere, il nostro numero ti serve: 342-654-3210.

0: hanno toccato Show Me Love come se sono ben messe.
1: Non lo so, però l'hanno fatto. LB1 si chiama In verità I Need a Sign. Ciao, chi è? Sì.
2: Il fatto di lavare i denti, sì, con la mano sinistra al, sì, mattino,
1: cosa fa?
2: Attiverebbe il cervello,
1: sì,
2: che in teoria sei tanto sonno e ti svegli, vai a lavarti i denti con la mano sinistra, ti svegli di più. Io, a dirti la verità, tutti i giorni lo faccio, ma arrivo al lavoro morto di sonno.
1: No, quindi non funziona, mannaggia, devi riprendere.

0: cose vanno male, ricorda che Marrakesh ti dice che sei importante.
1: Meno male, dai, grazie Marra.
2: Wow. Ciao, sono Irene da Venaria.
1: Sì.
2: Il momento che non mi deve togliere nessuno al lavoro è andare in bagno prima di iniziare il turno. Ciao a tutti.
0: Ciao Irene, grazie. Aspetta, Irene, però la domanda che ci stiamo facendo tutti a questo punto è: ma vai in bagno per fare la telefonata quella interurbana?

0: È una versione remix, quella che senti in onda, di questa canzone firmata da Chris, The Serenity Good Old Days, remixato da Addal, Ale Addal. Qui c'è il Made in Italy, certo, c'è il bollino, non l'hai visto il bollino? Dai qua, dammi un minuto e poi ritorniamo.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che sono le 4 e 2.
7: Salve.
8: Let's go.
9: Yeah. Ma a quest'ora ci sei?
0: Mannaggia, ciao. Matilde, esatto, Mattei fino alle 6.

0: messo tutte le mani a cuoricino per amici? Spero di sì, dai, come si faceva delle volte, ma ancora ogni tanto si fa, cioè dalla pista, mani a cuoricino verso la persona che in quel momento è in console, sul palco, eccetera, eccetera. Amici, insieme ad Aloe Black, Wake Me Up, è sempre un piacere averlo nella nostra playlist. Stiamo parlando di quelle cose fisse che ci sono nella tua vita. Qual è? Qual è? Qual è?
1: Le mie 50 pagine sì? Ogni sera.
0: Ogni sera?
1: Dalle 23 a mezzanotte. Nessuno deve togliermi questo vizio, che è il vizio più bello che io abbia.
0: Certo, una bellissima abitudine. Salvo, ti mandiamo un saluto tra poco. In onda gli altri messaggi. Adesso abbiamo una canzone nuova. Sentiamo. M2.

0: canzone nuova in onda su M2O, l'M28 di quest'ora, firmato da Topic e Carte Blanche. Mais oui, Lucky Ones.
1: M2O.
2: Plus de musique.
1: M2O.
3: Più musica.
1: M2O.

Geyser, dove sono? Quelli là che si vedono nei festival. Swedish House Mafia, Lickly Happiness, i So Sad. In onda in questo pomeriggio nella playlist di M2O più musica. Stiamo parlando delle cose fisse. Allora, cambiare ogni tanto va bene, lì cambi la mano quando devi lavarti i denti, la mano predominante deve rimanere buona, è ok. Però delle volte anche avere un appuntamento fisso fa bene. E il tuo qual è? Tra poco in onda i vostri messaggi.

0: tutto con gli scaldamuscoli alla Jane Fonda, perché il ritmo è proprio tipico degli anni 80, punto veloce. 16:22 minuti, siamo in onda su M2O. Non mi devono togliere come appuntamento fisso nella mia giornata, nella mia vita, la lezione di CrossFit alle 18. Chi sei? Andrea da Bergamo. Detto manager, come mai detto manager? Maneggerizzi? Facci sapere. Dai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?

0: Pegasus, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Tattici nucleari, questa collaborazione inedita appena sentita in onda su M2O. Ciao! Sta arrivando l'M2O nel mentre.
1: Ciao M2O!
0: Ciao!
1: Il mio appuntamento fisso.
0: Qual è?
1: È il bacio del buongiorno, il bacio della buonanotte del
0: che
1: mio
0: tenera.
1: Fidanzato.
0: Sì.
1: Che però... ogni tanto fa finta di dimenticarsi.
0: È un grande classico questo qua, questi fidanzati che si dimenticano.

Typical con il featuring di Josh. Ti faccio questa domanda: è più bella secondo te The Color Inside o Round and Around? Non c'è risposta secondo me. Erano gli anni 90 ed era l'appuntamento M2 Old.

dove? Away, non posso starti lontano, dai, come faccio? Come questo ascoltatore che ha mandato un messaggio poco fa, ha detto il mio appuntamento fisso, a parte il lavoro ovviamente, quello è un comune denominatore, è indovinare l'M2Hold delle 19.30. Allora dovrei aspettare lunedì, si ritornerà al

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia è

0: Italiana del pet food.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Samurai J in onda su M2O. Salve, siamo quasi arrivati alle 5 di questo pomeriggio, in onda con Andrea Mattei fino alle 6. Per questa settimana abbiamo questo orario, ma ormai è fatta. Voglio per un attimo risentire questo messaggio molto bello, molto romantico. Stiamo parlando di cose che possono essere cambiate e la scienza, i medici, gli espertoni ti dicono che cambiare la mano con la quale tu lavi lo spazzolino, con la quale tu lavi i denti, può far bene. Ah, è arrivato anche un messaggio. Dov'era? Eccolo qua. Lavarsi i denti con la mano opposta aiuterebbe a sviluppare i neuroni del cervello che di solito hai bruciato la sera prima nella discoteca. No, non era proprio così il messaggio, però sì, insomma, il senso è quello. Questo è un appuntamento fisso. E invece, scusa, un appuntamento che cambia, un appuntamento fisso.
1: Ciao M2O.
0: Ciao.
1: Il mio appuntamento fisso sì. È il bacio del buongiorno, il bacio della buonanotte.
0: È bellissimo.
1: Del mio fidanzato,
0: sì.
1: Che ogni tanto fa finta di dimenticarsene.
0: Mannaggia.
1: Perché si sveglia dopo di me.
0: Sì.
1: E quindi glielo volevo ricordare perché anche lui vi sta ascoltando da lavoro in questo momento.
0: Siete romanticissimi, bravi. Mi fa molto piacere sentire e risentire poi questo messaggio, perché mancava proprio la parte finale. Ne abbiamo diversi, ok, andare a lavorare qua ci sta bene. C'è chi va in palestra,
2: buongiorno,
0: ad esempio.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ciao
2: a tutti M2O. Andrea da Treviso.
0: Ciao Andrea.
2: Il mio appuntamento fisso è,
0: qual è?
2: 3 volte alla settimana.
0: 3?
2: In palestra.
0: Ah,
2: almeno l'unico sfogo che ho per il lavoro di fabbrica.
0: Bravo, c'è anche chi si sveglia molto presto. C'era un ascoltatore che aveva una tripletta di caffè alle 3:30 del mattino. Secondo me è quello che ci vuole, perché se devi svegliarti molto presto ed essere subito operativo, devi darti un po' una spinta. E poi abbiamo anche chi corre alla mattina. Guai a togliermi la corsa di mattina, perché altrimenti non parte la giornata.

0: My Bell. Lui è del 1999, è un rapper britannico e è andato a cercare un po' di musica del passato e ha ritirato fuori questa Ring My Bell. H è il nome di questo rapper, l'abbiamo sentito in onda su M2O. Ricominciamo? Vai!
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: In FM, l'app su m2o.it.
0: Siamo arrivati alle 17 e 2 minuti. Ciao! Let's go! In onda con Andrea Mattei fino alle 6 di questo pomeriggio, possiamo ripartire con il non stop.

0: Muove il bacino, si muove. Kiss, Gloucester. Sì, era di Prince tanti anni fa e questa canzone, terza canzone del Non Stop, ci ha portato fino alle 17:11. Ciao, buon pomeriggio, siamo in onda con Mattei ancora per qualche minuto fino alle 6 di questo pomeriggio. Sentite il volume alto di questo ascoltatore, ma come si fa?
1: Mattei, con questa musica Sex on the Beach.
0: Salvatore, sai che non abbiamo ancora aperto il nostro bar, probabilmente lo faremo, non lo so, adesso vediamo. Nel frattempo c'è una novità da ascoltare, vai.

that. Good girl, brava ragazza. Tutte le brave ragazze, anzi lei in questa canzone dice che tutti i bad boys hanno bisogno di una brava ragazza. Ora leggi questa frase al contrario per sapere la verità. Clooney and Prospa era una novità musicale.

0: So muovi, muovi, baby. Let's go.
1: Ciao. È venerdì, c'è il sole, c'è Mattei, c'è la Romagna. Fantastico. Buon weekend a tutti.
0: Grazie, la solarità. Questo è quello che vogliamo, anche perché comunque c'è ancora un sacco di luce là fuori. Siamo in onda fino alle 6. Non abbiamo ancora giocato con il play with us. Non è adesso. È solamente per dirti che prima delle ore 18 dovrebbe arrivare. Non lo so, vado a controllare e torno.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: try it, don't believe it.
1: E allora niente.
0: Ma l'unica cosa che puoi sentire è quando siamo occhi negli occhi.
2: Questa è la frase, l'ultima frase del ritornello della canzone di John Summit in onda su M2O con le DJ con le braccia possenti. Ce ne sono almeno tre con molto famosi con le braccia possenti. Uno è John Summit, l'altro è David Guetta e l'altro è Felle Grand. Ma che braccia! Vabbè, siamo arrivati all'appuntamento M2O, 17:32 minuti. Cantata da Jeffrey J degli Eiffel questa canzone, ed era una informazione top secret, ma

Steam dal Bliss Studio nella Bliss Caverna, nella Bliss Città, alle porte di Torino. People at the Power. Molinaro, Jeffrey J.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma a quest'ora si arriva? Allora, ti ho detto che dovevi venire prima.
3: Scusate, stavo sgridando il Play with us, ma tanto fa come vuole lui. Sarà del segno dei gemelli, può darsi, chi lo sa. Abbiamo in regalo il parasole di M2O, più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Dimmi.
4: Ludovica da Serravalle.
3: Ludovica o Lodovica? Lodovica, Lodovica, il Play with us è tuo.

nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Allora, ci siete? Siete caldi?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla! Scialla, scialla.

0: L'estate è infinita. A settembre Kamiche e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

every day. When we took it-

0: sta dicendo anche questa canzone firmata da Robin Schulz in onda su M2O. Yes we are. Quasi arrivati alle 6 di questo pomeriggio, c'è dell'allegria allora là fuori.
1: Non ci credo che mi avete firmato, sono troppo felice, Lodovica da Serravalle, troppo felice.
0: Brava, troppo felice, e dalla felicità il tastino poi del telefonino, del messaggio WhatsApp. Ma sì, Lodovica, non c'è nessun problema. Invece potrebbe essere un problema se non sai che sabato 19 settembre tornerà Anima in Italia con l'unica tappa nel nostro paese del suo Eden Global Tour 2026. Le persone sono già in delirio, in delirio! Sarà a Fiera Milano Live, siamo esattamente a Rho, la sua tappa italiana del suo tour mondiale 2026. Noi siamo Radio Partner, M2O è Radio Partner, cioè un'esperienza immersiva, emozionante. Ci saranno i visual, ci sarà il futurismo, la fantascienza, mitologia classica, questi sono i temi scelti per il suo tour. C'è già molta adrenalina. Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, per avere tutte le informazioni, anche sul recupero dei biglietti, ti consiglio di andare sul nostro sito, quindi m2o.it. Questa canzone, alla fine dell'estate, è perfetta.

calmata, un po' malinconica, perché segna la fine dell'estate. Quando è uscita c'era il video in cui lei appunto era un po' triste nel tornare in ufficio. No, pensavo a Ibiza, no. Però comunque ti regala anche un bel consiglio, ovvero che quando ce n'è bisogno, quando sei un po' giù, chiama i tuoi amici. Ciao, siamo i tuoi migliori amici e ti diciamo che ci dobbiamo

0: si accende? Si accende tutto. Ralph in onda su M2O, il diritto di ballare, ballare, ballare, ballare. Questa era la bonus track di questo appuntamento di diretta. Grazie a tutti, continuate ad ascoltarci. Sta arrivando Vittoria Hyde.
1: Ballando.
0: Ballando, ovviamente. Io vi aspetto lunedì a partire dalle ore 19 su M2O.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Si accendono le luci e Andrea se ne va. Che splendida! Che splendida diretta!
0: Ah, quindi
6: fatto.
0: Me ne vado, una splendida serata.
6: No, diretta!

0: Don't leave me alone. No, non vi lasciamo soli. Assolutamente, Emery, ti stai sbagliando. Insieme a David Guetta qui su M2O, alle 18:08 minuti. Buon late pomeriggio a tutti dalla Blondie Vittoria e tra l'altro fan di David Guetta in ascolto che vivono in Lombardia e anche oltre. Domenica sarà l'ippodromo SNAI di San Siro, Chi non avesse ancora il biglietto, andatevelo a comprare e venite a qui, perché qua è Milano-Bangkok, ormai Bangkok-Milano, un'umidità pazzesca, fa un caldo della Madonna. Oggi parleremo anche come combattere l'umidità con i rimedi della nonna, ma prima un M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di

0: one time.
1: Ma quanta coolness e risate racchiude questo M Too Hot MGK with Wiz Khalifa, Girl Next Door, la ragazza della porta accanto.
2: DJ Station.

Mask Machine, Cremio, Heartbreaker, lo spezza cuori, si può dire così. Allora, contro l'umidità, ci dice Daniele, prendere un asciugamano di dimensioni generose dal corredo della nonna e tamponare, non sfregare, la fronte quanto basta fino a corretta asciugatura. Mi sembra un ottimo metodo per contrastare l'umidità. Sulla fronte, ma non nell'ambiente, io parlavo di quello. Ugel.

0: quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
2: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

sera alle 18:27 minuti nel venerdì sera, dai, sera ormai. DM2O Boys and Girls, comunque io ammiro sempre il look di Anna e anche se non abbiamo la stessa età, cerco di imitare quell'immagine, vabbè, adattandolo un po' a me, però mi piacciono quelle mini gonnelline, poi sotto lo stivale col pelo d'estate a 30 gradi, anche di più, e dentro si forma poi un micro cosmo parallelo, tipo dei pesciolini o dei funghi, who knows. Now and so, si va nel

Sound della house music davanti a un M2Old così bisogna assolutamente fare i seri. David Morales, nato a New York City, è una figura chiave della scena house. Sin dagli anni 80 qui nell'M2Old propone Need in You. Morales ha firmato anche tantissimi remix storici per alcuni dei più grandi artisti pop and soul internazionali. Sentite un po' qua che sound. Oh my god, Need in You.

0: ancora una volta al centro dell'attenzione anche nel pre-Gran Premio di Monza, in Piazza del Duomo, se non erro, ha iniziato il suo set con Charles Leclerc. Iniziato, più o meno. Andatevelo a vedere, Fa veramente ridere. Funny.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

Slam It All e Make It Hard. He makes it hard con i suoi argomenti. Torniamo a cose un po' più semplici. Trucchi della nonna per combattere l'umidità estiva. Basta un rotolo di carta igienica nell'armadio e qualcos'altro. Però come funziona? Prendiamo praticamente il rotolo di carta igienica, lo mettiamo nell'armadio per combattere l'umidità, ma anche odori di chiuso. Sembra strano, ma funziona, ragazzi. La carta igienica, grazie alla sua struttura porosa, assorbe il vapore acqueo e le molecole dei cattivi odori. He smells, he stinks. Allora non rotolo di carta da usare così per voi, ma nell'armadio o fuori, che insomma assorbe tutto mantenendo freschi i vestiti e biancheria. Ma c'è un altro metodo e rimedio della nonna che funziona anche per l'esterno. I fondi di caffè secchi, quelli che dopo esservi fatti un buon caffè all'italiana con la moca di solito buttate via, sono un alleato contro zanzare e cattivi odori. Non si parla quindi solo di umidità, ma anche tutte le altre magagne che arrivano quando arriva il caldo. Come si usa invece dalle parti vostre? Avete un metodo per contrastare, ne so, zanzare, l'umidità fuori? Avete un vostro segreto da condividere qui su M2O? 342 654 321 0. Un altro ascoltatore ha scritto: umidità in casa, bottiglia di bianco al collo e il problema sparisce. No, io la bottiglia di bianco me lo bevo.

Fortunata io. Jenghi, Will I Am, Bad Mercy e Jefe. Com'è il vostro boss? Boss. Same duo, good music, more music con la Queen, Madonna, Sabrina Carpenter.

0: immaginate per voi com'è
1: il
0: la
1: mio
0: situazione?
1: Rimedio contro le zanzare: mi chiudo dentro.
0: Ti chiudi dentro, ok, mi sembra un'idea geniale, però se poi la zanzara entra in casa, basta la candela di citronella, dai, la facciamo semplice questo M2O. Small break, anzi, torno subito, restate là.
2: In FM Lab su M2O.it.
0: Nessun break, subito musica per voi, via via via. Oggi siamo generosissimi. M2 Hit coming. Alzate il volume.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O. M2 Hit.

cantato dal primo all'ultimo momento. Questo M2I mi manca la voce, soprattutto quando le canzoni remixate sono italiane. È più facile cantarle insieme, no? Bellissima questa che chiude l'M2 Freddy Palma, Nita e Miss Kill, La testa gira.

0: su M2O, Ugel e Humbe. Ancora un po' timido qua Ugel, eh? Adesso DJ in prima fila, in vista, super pagato, più o meno 700k serata, eh? Qui era ancora in sordina. Oggi si fa vedere con le sue, come dire, camicie floreali tutte colorate. Bravo Ugel, ha fatto un grande percorso. Noi ci ascoltiamo adesso una novità musicale. Let's go.
1: M2 Hot

info, be careful, stai attento, avere una certa attenzione. Noi ce l'abbiamo verso la musica nuova, le new entries, siamo molto sensibili, ma siamo ipercritici, li selezioniamo ad hoc per voi, solo the best music per voi. D.O.D. Easy Bizzo nell'appuntamento dell'M2Hot, nuova musica nella playlist di M2O e si chiama Careful. Continua la musica, non vi abbandoniamo mai, ci stiamo proprio addosso, marchiamo stretto come nel calcio. LP Girls Go Wild, Celeste Remix, le ragazze impazzite, dove sono? Go crazy!

Fisher insieme a Florence Harman per ricordarci che vita che stiamo vivendo. E a volte veramente non volevo raccontarvelo, però se volete andate sul mio Instagram, mi è successa una cosa bella con la vita, mi ha fatto capire veramente quanto siamo fortunati quando abbiamo la salute, e questo è già un gran regalo. What a life. Now Rita Ora, All Natural su M2O. Enjoy.

0: tutto va in modo naturale anche qua, è naturale, normale che tornano i ragazzacci di Albertino Everyday, l'avete richiesto in tantissimo, quando torna Albertino e la ciurma, tornano dal lunedì in poi, lo sapete tutti i pomeriggi, questo è MDO dalle 5 alle 7 in diretta dal Palazzo delle Radio di via Massena 2, Albertino Everyday.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat!
11: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
13: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
13: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.

0: insieme ai pinguini tattici nucleari. Avevo paura di incespicarmi perché è lunghissimo il loro nome d'arte, di questa band bresciana di origine, from Brescia. Boys and Girls, voi cosa fate contro l'umidità? Sentiamo un po',
1: ma si
0: Mauro.
1: Può usare anche uno spruzzino, sì, con uno l'acqua spruzzino, ti spruzzi, certo, in faccia, ti rinfreschi, poi ti asciughi, poi ti rispruzzi, sì, sì, poi ti riasciughi e via così per tutto il giorno.
0: Perché uno ha il tempo tutto il giorno di stare lì a spruzzare addosso. Vabbè, passiamo a cose serie, in arrivo le news e il meteo. M2O, M2O.
2: Sono 9 i feriti in seguito al raid con drone kamikaze compiuto dall'esercito russo sulla sede dell'intelligence ucraina nel centro di Kiev. Ci vendicheremo, dice Zelensky. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il governo poi procederà con aiuti selettivi in base alle fasce di reddito. Sono partite le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori dell'appalto indotto sull'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente al governo. Sport e il calcio, stasera in campo Genoa-Como, anticipo della terza giornata di campionato, e la Formula 1, George Russell su Mercedes, il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP di Monza, seconda la Ferrari di Leclerc, terza l'altra Mercedes di Antonelli. E ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, nubi basse in Liguria, domattina sole e cieli sereni ovunque e in giornata qualche addensamento sui confini alpini, per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi e punte di 38 nel Foggiano. È tutto con il meteo.it, una buona serata.

0: hanno dominato la scena dance in quegli anni e influenzato tanti DJ e producer. Stiamo parlando degli Eiffel 65, gruppo musicale Eurodance italiano nato nel 98 e l'anno dopo hanno prodotto questa Move Your Body.
1: E lo state muovendo il body?
0: Io sì, assolutamente. Il testo ripete il celebre motto motivazionale, scusate. You want to move the world? Start.

prima ragazzi, mi scuso, in diretta ho detto i pinguini tattici nucleari di Brescia, in verità sono from Bergamo e lo so che c'è forte rivalità tra le due città per via del calcio soprattutto, però ho una giustificazione qua in diretta, anche se non bisogna mai giustificarsi. Ho una band anch'io ragazzi, si chiamano Victoria and the Hyde Park e praticamente il chitarrista è bresciano e il batterista bergamasco. Posso dirvi una cosa? Vanno d'accordissimo, hanno anche un altro business insieme, che saluto i ragazzi di Victoria and the Hyde Park, bacioni anche ai pinguini tattici nucleari. Sorry ancora DJ Goya qui su M2O.

0: modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
3: Meredith
0: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo

0: Nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

every day. Suona

0: Blu-ray, I Don't Mind. Meduole, 19:48 minuti. A me invece frega, I mind, il fatto che da bambina io avevo le lentiggini, sì, avevo il cappello, vabbè, sono ancora bionda scura con i riflessi rossi, con le lentiggini, sembrava una bambina irlandese. Adesso che non le ho più, sono tornate di moda le lentiggini, cosa devo fare? C'è questo nuovo trend beauty che mi viene in soccorso, si chiamano le fake freckles, cioè le lentiggini finte, che in italiano lentiggini finte, ho detto appena, sono diventate il must have dell'estate 2026. Cosa sono le lentiggini in verità? Sono delle piccole macchiette solari marroni causate da un accumulo di melanina presenti sul viso e a volte anche sul corpo, e ce l'hanno soprattutto spesso le ragazze e i ragazzi con i capelli rossi. In che cosa consiste però adesso fare questo fake freckles? Bisogna avere una certa technique. Il trucco è semplice: dopo un fondotinta e correttore si disegnano piccoli puntini sul ponte del naso, sulle guance e sulla fronte, dove le lentiggini naturali compaiono di solito. Poi si sfuma con le dita per un risultato più naturale. Secondo gli esperti, le fake freckles, le lentiggini finte, sono parte dell'estetica più ampia del toasty makeup, che punta sui colori caldi, pelle dorata, è un look che simula l'effetto baciato dal sole. C'è chi li ama e chi non li odia, però non li apprezza. Io ad esempio amo i capelli rossi, le lentiggini, e io ce le ho ovunque sul corpo, ma adesso nel viso me li devo disegnare. Quindi team fake freckles.
1: Più musica. M2O.
2: M2O.
1: M2O.

0: 2020, eh? It's time to dinner. Mangiare, yeah. Momento importante. Per me almeno.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma io mi dovrò accontentare di uno yogurt greco, eh? Boys and girls, buonasera dalla Blondie, Vittoria Hyde, 3 non stop per voi, JC.

e Daft Punk, che sono universalmente considerati padri fondatori della musica elettronica moderna, qui su M2O massimi esponenti addirittura del movimento French Touch. Qua 26 minuti, ma quanta qualità, quanta, boys and girls, too much for you? No, it's never too much. Vi ricordo anche che in questa ora, terza ora insieme alla vostra Blondie, giocheremo al Play With Us. Quindi non appena sentite il brano degli Another Silver Lines, scriveteci, ma prima Lamb Too Hot. M2O

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us è come una spada di ninja a trafitto, l'aggregatore di M2O preciso, chirurgico, è stato il primo. Play with us, ciao, sono Alfonso di Taurinova in provincia di Reggio Calabria. Sei tu che ti porterai a casa, quindi del play with us, il parasole, zainetto, frisbee, portachiavi and stickers. In cambio però voglio l'anduia.

0: nel DNA, ma anche sul nostro IG di Instagram. Abbiamo fatto i post del nuovo palinsesto 26-27 e lui è ovviamente il vostro punto fermo nella mattina, tutte le mattine dalle 6 alle 9 il morning show di M2O con l'uomo della sveglia Walter Pizzulli e dei record. Nessuno riceve tanti messaggi quanto Walter, che manda in tilt il sistema.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
15: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
16: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo!

every day. On Emmett Rock.

simpatica. Ah, quanto è bella questa, simpatica, proprio la canzone è sgraziosa. Su M2O, il nuovo singolo di Elvis, sì, stavo dicendo Elvis Presley, però anche lui è una leggenda, però del merengue, non del rock and roll. Elvis Crespo insieme a Quevedo, il brano è diventato virale su scala globale, registra dei numeri di grande impatto e pensate un po' che l'Italia si attesta come il primo paese non di lingua spagnola al mondo per volume di ascolti dell'artista. Noi amiamo la musica latina en español. Non so se la prossima canzone M2O è in español, ma qualcosa c'entra, ascoltate bene.

quindi il sound un po' è spagnolo latino, c'è Raul Orellana, il DJ producer è di origine spagnola, quindi tutto torna. The Real Wild House, il nostro M2O da lontanissimo ormai, 1989. Madonna, ti piace questa chitarra? Gypsy Rhythm at The Real Wild House. Me gusta questo mix. Legendary Raul Orellana su M2O, l'M2 Old.

Bob Moses, Inner Light, la sua nuova canzone. Ci piace. Track, sarebbe più giusto dire. Now Ava Max, Dancing's Done su M2O.

0: Dancing's Done, una dancing queen anche, eh? Ne sforna una più bella dopo l'altra, ma anche i suoi tagli e il colore dei capelli blondi, eh? Vogliamo parlarne? Poi il suo taglio asimmetrico, eh? C'ha tipo il caschetto sul lato destro, il cappello lungo sul lato sinistro. Direi geniale, geniale. Small break, stay there.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. Tutte le sere, i migliori DJ internazionali sono su M2O.
3: Dance with us.
2: Questa notte.
4: Purple Disco Machine. Jamie Jones. Circo Loco Radio.
2: Solo su M2O.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

bene, turns you on. Sicuramente per i giovanissimi tornare a scuola, almeno qui in Lombardia, lunedì 14 settembre, non turn on, cioè non avranno zero voglia. Alcuni magari sì, per rincontrarsi, rivedere i propri amici o chi va all'università tra fine settembre e inizio ottobre, rinizia, insomma tutto. Anche il college in America, college, perché vi parlo dell'università americana? Perché sono tornate di gran moda le felpe dei college, da Lady Diana, diciamo un po' vintage come immagine, a Hailey Bieber, vanno matti per questi felpe da college, quella con il logo delle università americane stampate sul petto. Per esempio potrebbe esserci scritto sopra Harvard University o Yale University o Princeton o Stanford. Insomma, più è high class university il college, più è figa la felpa. Sto scherzando, ovviamente. Nata in verità per gli atleti dell'università in the States, negli Stati Uniti, come simbolo di appartenenza e orgoglio scolastico, la felpa dei college è diventata un'icona dello streetwear. Come indossarla? Con jeans, leggings o sopra un abito per spezzare, sdrammatizzare, per fare contrasto. La felpa dei college è adatta a qualsiasi look e a qualsiasi occasione. Boys and girls, quindi autunno, inverno, non può mancare nell'armadio la felpa del college. Ma quale college è il vostro college preferito? L'università di M2O Radio, no?

0: Lady Gaga, l'ultima di stasera con la Blondie, Victoria Hyde, da una Blondie a una Blondie, è un attimo, Noi ci risentiamo quando è cambiato qualcosa, tornerò weekend sabato prossimo alle 14, da mezzogiorno alle 14 e la domenica da mezzogiorno alle 15. Buon weekend a tutti, ci sono Christian da Victoria Hyde, fate i bravi, Into the Runway.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: DJ Time in the mix. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: M2O Hot Summer.
3: Hot Summer.
2: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot Summer.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte.
3: Purple Disco Machine. Jamie Jones. Circo Loco Radio.
1: Solo su M2O.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio.
4: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy.
6: Meredith.
4: Suonano esattamente così.
5: Prendi me. Scegli me.
7: Mitico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata. Tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: L'estate su M2O suona così.
9: Hot Summer.

0: summer.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Amami.
2: Hulu è ora su Disney Plus.

0: want dance revolution. Dance revolution. Dance revolution. Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: brain cells.
1: State ascoltando il meglio di Dance Revolution su M2O.

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.

State ascoltando il meglio di Dance Revolution su M2O.

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution? Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao.
1: Dance Revolution.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: With us.
9: Move into the sound.
10: Please welcome
11: tonight, Medusa.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché?
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
12: Be a part of the musical transformation.

0: You are listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: With us.
6: Move into the sound.
7: Please welcome
0: tonight, Jamie Jones.
8: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness, brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie.